0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:02.
3: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il ministro delle imprese Urso è intervenuto ieri sulla questione dei prezzi del carburante alla pompa in Italia. Sono scesi ormai da oltre 30 giorni gradualmente e progressivamente. Il costo dei carburanti in Italia è in linea con gli altri paesi europei, anzi è migliore. Ma sentiamo Urso.
4: Direi che il costo dei carburanti in Italia è in linea con gli altri principali paesi europei, anzi in alcuni casi è migliore di altri paesi europei. Però noi siamo pienamente consapevoli di quale sia l'incertezza di quello che sta accadendo nel Golfo e sta accadendo nello stretto di Hormuz, e quindi ho convocato nuovamente le compagnie petrolifere per richiamarle alla loro responsabilità nel adeguare più velocemente possibile il prezzo ai carburanti all'andamento dei mercati.
3: Ancora fa calore in tutta Europa, ieri c'è stato il picco del caldo, Torino, Milano, Napoli, Roma città bollenti con massime vicino a 40 gradi e minime notturne sopra i 25. Oggi arriveranno i primi temporali forti con rischio di grandinate e quindi anche l'abbassamento delle temperature. In Europa cambiano le regole del negozio digitale Play Store. Big G riduce le commissioni per quanto riguarda le app Android. In sostanza, da oggi si potranno acquistare anche senza passare da Google. È tutto, grazie per l'ascolto, buonanotte e a risentirci alle 3.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
6: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 3:02.
2: Bentrovati, veloce aggiornamento delle 3:00. Luglio, mese ricco di scioperi nel settore dei trasporti. Si fermeranno a più riprese un po' tutti, dagli aerei ai mezzi pubblici fino ai treni. Il primo appuntamento il 5 luglio, quando sono previsti diversi scioperi per quanto riguarda il trasporto aereo, tra questo uno di 24 ore del personale ENAV dell'aeroporto di Malpensa. Opposizioni ancora all'attacco del governo sulla legge elettorale, ma anche sui temi delle politiche per la famiglia. Maiorino, 5 Stelle.
3: L'Italia è fanalino di coda in Europa per crescita e stipendi con il carovita che morde, ma l'unico pensiero di Giorgia Meloni è la legge elettorale. Ciò che propongono è inaccettabile. Vogliono cambiare il sistema per paura di perdere e propongono una legge che allontana ancora di più gli eletti dagli elettori con un Parlamento di supernominati. Una follia.
2: Era risultato positivo all'alcol test dopo che era finito fuori strada con la propria auto patente sospesa per un anno al parlamentare Emanuele Pozzolo. Aveva detto di essersi messo alla guida dopo pranzo e che era uscito di strada per colpa di un nubifragio. Bene, ci fermiamo qui, prossimo appuntamento alle 4. Buonanotte.
4: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Sorriso.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: vostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie degli edifici distrutti dai forti terremoti nel tentativo di individuare possibili superstiti. Nel frattempo l'Unione Europea ha stabilito la fornitura di aiuti umanitari per un totale di 5 milioni di euro al fine di portare assistenza immediata alle comunità più colpite. Nel 2025, su 5 miliardi di passeggeri che hanno usato gli aerei a livello mondiale, 24 milioni di bagagli sono stati smarriti, consegnati in ritardo o danneggiati, un dato che comunque è in flessione del 23%, conseguenza della trasformazione digitale della gestione. Lo rileva la 20ª edizione di Sita Baggage IT Insight Report. Come noto, Ferrari Luce è la prima automobile elettrica prodotta a Maranello. Questo modello starebbe incontrando i favori degli acquirenti cinesi. Nonostante l'acceso dibattito che è scaturito subito dopo il debutto in anteprima mondiale, la vettura completamente elettrica recante il logo del cavallino rampante sarebbe già sold out sul mercato del paese asiatico. Al box office italiano, Toy Story 5 ha raggiunto quota 5,8 milioni di euro totali. Disclosure Day, ora secondo nella classifica dei film più visti in Italia, supera quota 4 milioni, delude invece Supergirl, che debutta al terzo posto con 164 mila euro. È tutto.
3: Io aspetto l'estate per le vacanze.
4: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
5: Balliamoci sopra.
3: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavalli e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5:00.
3: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il ministro delle imprese Urso è intervenuto ieri sulla questione dei prezzi del carburante alla pompa in Italia. Sono scesi ormai da oltre 30 giorni gradualmente e progressivamente. Il costo dei carburanti in Italia è in linea con gli altri paesi europei, anzi è migliore. Ma sentiamo Urso.
4: Direi che il costo dei carburanti in Italia è in linea con gli altri principali paesi europei, anzi in alcuni casi è migliore di altri paesi europei. Però noi siamo pienamente consapevoli di quale sia l'incertezza di quello che sta accadendo nel Golfo e sta accadendo nello stretto di Hormuz, e quindi ho convocato nuovamente le compagnie petrolifere per richiamarle alla loro responsabilità nel adeguare più velocemente possibile il prezzo ai carburanti all'andamento dei mercati.
3: Ancora fa calore in tutta Europa. Ieri c'è stato il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma città bollenti con massime vicino a 40 gradi e minime notturne sopra i 25. Oggi arriveranno i primi temporali forti con rischio di grandinate e quindi anche l'abbassamento delle temperature. In Europa cambiano le regole del negozio digitale Play Store. Big G riduce le commissioni per quanto riguarda le app Android. In sostanza, da oggi si potranno acquistare anche senza passare da Google. È tutto per il momento, a risentirci più tardi.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Vejo sin tut se ben chi chianti in inglese, eh? Tut mal dei primitives. Osti, come mi è tornato in off-seat. I scontornadenti in ostarie avevi nati sclip. Ioi, sono i mocacchianti che i chiocchettons un piede che lati.

0: Io come un saluti, si sentì in più in là. Mandi a Duc da Romeo il Cerniel.
1: Radio Sorriso.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com o allo 0423 73 66 12.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: L'inflazione.

0: madre.
1: Buongiorno, ciao. Sono della provincia di Udine.
0: Ciao Arianna.
1: Adesso sto uscendo per un piccolo allenamento da 10 km. C'è una temperatura ideale per correre.
0: Non lo so. Qui nella città del Giorgione, Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, una bella slavazzatina. Sembrava dovesse venire giù alle 3. Così non è stato, fortunatamente. Qualche goccia d'acqua che però ha abbassato di qualche grado la temperatura, anche se gli esperti dicono che rompipalle, sti esperti. Che sarà ugualmente una giornata calda, che si riprenderà comunque la giornata di oggi in fatto di temperature di afa. Ma che afa fa? Ste giornate, che afa fa? Siamo pronti? Partiamo. Primi tre segni dello zodiaco. L'Ariete. Questo martedì porterà occasioni fortunate e prestazioni brillanti a molti di voi. Riuscirete a destreggiarvi abilmente ovunque in ambito amoroso. Sarete quanto mai pronti ad accendervi per uno sguardo, ad arrendervi per una carezza. Toro. Unire la teoria alla pratica è senz'altro il metodo migliore e più sicuro per progredire in ogni situazione della vita. Con un po' di pazienza, infatti, applicherete alla realtà le conoscenze acquisite con buoni risultati. Gemelli, gli ostacoli non saranno un problema per voi. Grazie al passaggio della Luna nell'ottavo campo, troverete il modo per scalare le montagne più alte. Alcune richieste non vi spaventeranno più e sarete disposti ad assumervi maggiori responsabilità in amore. E adesso, amico mio Gianni, è una vita che non ti suono, non ti faccio cantare. Oggi è la giornata giusta. Gianni Dego su Radio Sorriso.

La canzone di Eros nella versione di Valentina e Andrea Fiorentini. Eros Ramazzotti, vita ce n'è. Hola, Cancro, Giove nel vostro segno oggi vi confonderà le idee e porterà a galla inquietudini che vi renderanno meno disinvolti del solito nelle questioni sociali e professionali. Qualcuno prenderà le distanze da una relazione insicura. Leoncini, il ritmo della giornata sarà poco fluido e il rendimento irregolare. Non ignorate i piccoli campanelli d'allarme, tipo distrazioni e irritabilità eccessiva. Probabilmente avete bisogno di riposo o di ferie anticipate. Meglio prendere atto dei propri limiti. Vergine, la luna in Capricorno, per voi molto impegnativa, fa prevedere una giornata movimentata. Evitate le discussioni che non approdano a nulla e non perdete d'occhio i capisaldi essenziali, le poste in gioco di tipo finanziario e lavorativo. Su queste vi dovete concentrare. E adesso, cara la mia Marianna Lanteri, canta per noi.

0: intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Sorriso.
2: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
1: Sorriso.
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Family su Radio Sorriso.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso. Sorriso.
0: E adesso vamonos, siamo arrivati a che punto del nostro oroscopo? Fammi vedere, tocca alla bilancia. Vi si offrirà una buonissima occasione per ricomporre i cocci di un rapporto o di un amore che sembrava finito. Trasformate la giornata in un piacevole incontro e mettete ogni cosa in chiaro con chi di dovere. Il lavoro sarà sempre in primo piano, ma senza nervosismo. Hola, Scorpione, Venere in quadratura in Leone vi rende insicuri soprattutto per quanto riguarda i vostri sentimenti. Le priorità non sono più quelle di un tempo e certe relazioni che sembravano a prova di bomba si stanno rivelando fragili. Non prendete decisioni affrettate. Sagittario, oggi si prevede un vivace, delicato e aperto conflitto con chi ha più potere o più mezzi di voi sul lavoro. Forse è il caso di trattare e cercare un compromesso. Proverete un certo malcontento per un risultato che tarderà a delinearsi con molta chiarezza. E qua facciamo la pausa con la fisica.

la storia di Patrizia Ceccarelli alle 6.46 del mattino su Radio Sorriso. Quella è il momento di chiudere Capricorno. La luna in ottimo aspetto è foriera di fortunate e vivaci previsioni. Il denaro non manca e le questioni affettive non potrebbero andare meglio. Venere vi renderà eccezionalmente romantici e attenti ai desideri della persona amata. L'acquario, riuscirete a prendervi una piccola rivincita con un collega di lavoro con il quale avrete una discussione. Gli dimostrerete così la professionalità e il vostro infallibile fiuto negli affari. Il partner vi manifesterà costanza e sicurezza, ridando stabilità al rapporto. Cercate di fare il possibile per tenere gli occhi aperti e non concedetevi deroghe al programma già fissato, e soprattutto niente decisioni frettolose o impulsive. Una notizia inattesa porterà un po' di ansia su un investimento.

Balzer con Alex Villani su Radio Sorriso, quando mancano 7 minuti esatti alle 7 del mattino. Allora, carinissima lei che è tornata dalle vacanze, adesso mi accorgo del tuo messaggio, cara la nostra Enrica, lei che è andata via con l'apparecchio. Dove sei stata? Dove sei stata a far vacanza? 15 giorni e le è mancata la sua radio, eh? Però lo sai che puoi portarci sempre con te. Ragazza, non ti sei scaricata l'app? L'ho capito da quello che mi scrivi che non hai l'app scaricata nel telefonino, perché andavi in vacanza e ti ascoltavi la radio. Anche nel posto. Fammi sapere che posto hai scelto, dove hai fatto. Ma incuriosito, insomma, una che 15 giorni va via con la. Dove sei stata? Dove sei stata? Vogliamo sapere. Comunque, ha scritto un sacco di carinerie nei nostri confronti, allora io sono intenzionato a premiarti, cara la mia Enrica di Treviso. Ti preparo una pasta a ragù e ti invito a mangiare con.

0: certo qual modo le città bruciano, ce ne sono parecchie con il bollino rosso. Anche in questa giornata di martedì siamo arrivati al 30. Quanti giorni ha? Aspetta, 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre. Vedi, 30 giorni, è l'ultimo giorno del mese di giugno. Va bene. Saluto tutti gli amici, senza nominarli, che quotidianamente mi inviano un sacco di cartoline. Vedo inoltrato. Facciamo parte di una serie di vostri amici, continuate a mandarmi queste. Io nominerò soltanto coloro che scriveranno qualcosa all'indirizzo mio di Radio Sorriso, o che registreranno la nota vocale. Vedi, Enrique intanto fa sapere. Oh mamma mia, quanto mi scrivi, non puoi registrare, Enrica. Lo so, sono di un fastidioso, sono un vecchiotto, guarda, dopo i 60 anni rompo le palle a tutti, rompo le palle anche a me quando mi vedo allo specchio. Allora, l'app è installata perché quando vado in doccia vi ascolto, anche quando vado in doccia io vi ascolto. Sono stata comunque ad Ibiza, ma le mie carogne mi hanno proibito di ascoltarvi. Ma pensa a te, mi hanno detto che vi ascolto tutto l'anno in vacanza, non volevano ascoltare nessuna musica, mi hanno imposto solo relax, sei andato in un posto tranquillo lì a Ibiza, è vero, non hai visto nessuno, eri in solitaria lì a Ibiza, è vero, Enrica. Vabbè, sono proprio carogne comunque. Chi, le figlie, le amiche? Carognone. La vostra razione quotidiana di Radio Sorriso la dovete avere sempre, se no, sai, c'è la maledizione del non ascolto. Ti prendono i 5 minuti di cagotto fulminante quando meno te lo aspetti.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai!
2: Motore. Azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 7:04. Radio Sorriso Traffico.
2: Buongiorno, in A24, coda fra via Togliatti e Bivio con la tangenziale est per traffico congestionato. Vediamo ora la A1, il traffico è rallentato fra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Napoli per lavori. Rallentamenti in A4 tra Dalmine e Trezzo verso Torino e tra Monza e Cormano. Verso Venezia invece code tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni. Code a tratti anche sulla A8 tra Legnano e Bivio con la A9 per traffico intenso verso Milano. Coda in A9 tra Como Centro e Chivasso per attraversamento della Dogana Svizzera. Buon viaggio.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Wind3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

su Radio Sorriso, ore 7:10 del mattino. Allora si intravede finalmente la fine di questa intensa, fastidiosa ondata di calore che ha invaso la nostra bella regione Veneto e buona parte dell'Europa. A partire dal 17 di giugno che abbiamo queste temperature nettamente più alte della media per il periodo dell'anno, 13-14 giorni che stiamo boccheggiando. Le previsioni meteo degli uffici dell'ARPA, l'agenzia regionale, così come quelle principali punti dove studiano, dove ci sono i meteorologi, no? Danno un quadro che vede il calo intenso perdurare nella zona di pianura e costiera fino a mercoledì mattina, no? Con temporali che invaderanno buona parte della regione nel pomeriggio e nella sera di mercoledì e un conseguente calo netto circa 5 gradi delle temperature già da mercoledì notte. Non sono pochi, no? Bella cosa. Allora, mercoledì l'anticiclone perderà colpi sotto la spinta di un fronte di origine atlantica che raggiungerà la nostra regione a partire dall'arco alpino. I primi rovesci e temporali si formeranno già nel corso della mattina e con il passare delle ore si intensificheranno ed estenderanno anche alle pianure e alle coste, perché partiranno naturalmente alle zone montane, no? Va bene. Da giovedì l'anticiclone tornerà a rinforzarsi e il tempo si stabilizzerà. Vabbè, dai, è mercoledì, c'è da aspettare ancora la giornata di oggi e domani la situazione cambierà. Mattino cominciare dalle zone montane, poi verso la pianura, lungo le città, le località di mare, insomma qualche temporale. Attenzione, se ci saranno allerta noi vi avviseremo, però anche voi, insomma, orecchio alla radio, guardate un po' anche la televisione, seguite sapete come funzionano in estate? Te parte una bomba d'acqua, te parte una grandinata, così, a te, occhio. Vabbè, l'importante è che vadano un po' giù queste temperature, che si possa non boccheggiare ma respirare tranquillamente. Detto questo, la musica, che sta robina qua, la cumbia. Mi piace già da queste prime note. Si esagera poi? Si esagera con l'ausilio di Grande Evento nel blu, dipinto di blu, sole d'estate.

0: No, è la foto che mi ha inviato l'altro giorno. Beh, immagino la situazione sia la stessa, no? Cioè, Simona, il vecchio che sta alla tua parte, no? Perché lui è un pensionato, ti sta portando al lavoro, vero? Brava lei, giovine soprattutto. Saluto Simone e Giampietro, questa coppia meravigliosa, e saluto tutti i bresciani che ascoltano quotidianamente Radio Sorriso, la radio dei brontoloni, possiamo dire. No, perché Brontolona sarà la prossima polca che vi manderò con le Arco Gianferrari. Poi un saluto a Roby di Cavarzere, il video, se mi mandi i video sporcaccioni, guarda che lo dico, hai capito? Lo dico al direttore. E poi Cesare, devi invitarmi a mangiare la carbonara, e ti dico anche quando, tra l'11 e il 12 luglio, perché dopo vi parlerò di una cosa che attira sempre un sacco di attenzione turisti, ma soprattutto è una cosa che fa piacere perché rievoca dei ricordi ai caorlotti, no? Cesare, tra l'11 e il 12 vengo a mangiare a casa tua.
1: Buongiornissimo capitano, mio capitano, buongiornissimo, sì. Sorrisini. È martedì e Cesarone è presente oggi, un po' meno caldo del solito.
0: Caorle, parleremo della processione dell'incendio del campanile, la tradizione praticamente della Madonna dell'Angelo, dall'11 al 12 luglio, dopo ve ne parlo. Adesso brontoloni, beccatevi sta brontolona.

Il pezzo. Allora, anche quest'anno, durante il secondo fine settimana di luglio, Caorle ricorda le sue tradizioni storico-religiose attraverso la suggestiva processione con incendio e il campanile che inizierà sabato 11 con la celebrazione della messa alle ore 21 alle 9 di sera presieduta dal patriarca Francesco, no? E che continuerà con la processione della statua della Madonna dell'Angelo al santuario al Duomo e l'incendio e il campanile verso le 22:15. È una cosa molto bella e suggestiva. Le celebrazioni, più che la celebrazione, le celebrazioni, perché sono molte, termineranno poi la sera del giorno dopo, domenica 12, con il rientro in santuario dell'effigie della Madonnina, tanto amata dai caorlotti, al termine della messa delle 21, che sarà presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, che è il segretario di Stato di Papa Leone. Capito? 11-12 luglio, voi che siete lì al mare, che avete scelto Caorle come località turistica per vacanzare, ecco, sappiate che nelle due sere di sabato e domenica c'è questa roba, insomma, queste celebrazioni, le celebrazioni, la processione, l'incendio del campanile, la tradizione della Madonna dell'Angelo, molto bella e suggestiva. Detto questo, la musica. Ah, cara la mia Franci Mezzadri, con Facile Fragile.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive. Oltre la carta casa.
9: Io aspetto l'estate per le vacanze.
10: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
11: Balliamoci sopra.
9: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
13: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

felicità, Franco Bastelli ha cantato, ore 7:37. Oh, i nostri amici che sono in procinto di partire, aspetta che ho sentito Leonardo e figlia diplomata con buoni voti, che stanno organizzando adesso per tirare su quattro robe, insomma, ha detto ho una pila di valigie da caricare giusto quattro robe. Se vai via con femmine, ragazzo, no, noi uomini potremmo andare in vacanza, partire, guarda, con le ciabatte, le braghette corte, una canottiera e stiamo bene 15 giorni. Abbiamo bisogno, le donne, mamma mia, devono avere l'outfit, devono cambiarsi 4-5 volte al giorno, perché hanno l'abbigliamento per la colazione, hanno l'abbigliamento per scendere in spiaggia, poi devono cambiare la ciabatta perché questa è quella nuova, la può adoperare solo all'interno, non metterla sulla sabbia. Dopo l'abbigliamento per il pomeriggio, perché il pomeriggio bisogna fare un giretto in centro a vedere, poi si torna in spiaggia, quindi cambio ancora di ciabatta, di mutanda, eccetera eccetera, poi la sera c'è il vestito da sfoggiare, deve essere un vestito leggerino di quelli belli fighettini, no? E le donne sono così, se ne hai un paio a casa, moglie e figlia, sei a posto. Va bene, buone vacanze Leonardo, fammi sapere come va, se hai bisogno di una mano fai un fischio. Oh, a proposito di luglio col bene, che guarda, quasi quasi la metto e poi vi parlerò di questo mese, perché il mese di luglio sarà un mese ricco di scioperi nel settore dei trasporti, dagli aerei ai mezzi pubblici fino ai treni. Dopo vi darò qualche data, insomma, perché sai, se avete prenotato telefonatina esplorativa per sapere se c'è tutto, eh.

0: confermano quello che ho detto. Noi abbiamo bisogno di poco quando andiamo in vacanza. Uno zainetto, giusto due boxer, per dire cambio la mutanda ogni settimana, no? Una ciabattina ed è fatto. Le donne, tre valigie, 12 paia di scarpe, 47 creme che non si sa mai, il phone che parte da casa, l'uomo, tre magliette e massimo il deodorante. La donna che si domanda prima di partire, no? Ho tutto il necessario. Apre il bagagliaio come aprire un negozio, vabbè. Va bene. Vacanze, divertitevi, rilassatevi soprattutto. Cercate di stare calmi, non avvelenatevi. Sentite Venerino che è tornato dalle vacanze come è messo. Addirittura al Puglia, ma non puoi. Avete capito niente? Neanch'io. Senti com'è messo.
1: Ciao Gio. Sì. Buon ultimo giorno di giugno. Giugno. Buona giornata a te e a tutti i sorrisini. Sono tornato dalle ferie. Sono a casa. Ciao.
0: Mamma mia. Va bene, dai. Vi parlo adesso dei camionari. No, ve ne parlo dopo, dai, ho già parlato troppo, diamo spazio alla musica, dai, che oggi voglio sentire bella musica, quindi fischio a Gianmarco Bagutti.

Gallo, ma che bello questo mashup, questo potpourri dell'Alpino su Radio Sorriso. Allora, luglio, come vi dicevo prima, sarà un mese ricco di scioperi nel settore dei trasporti, dagli aerei ai mezzi pubblici fino ai treni. Ad esempio, il 5 di luglio, se dovete partire il 5 di luglio, sono previsti diversi scioperi per quanto riguarda il trasporto aereo. Tra questi, uno di 24 ore è il personale ENAV dell'aeroporto di Milano Malpensa. Qui, quindi, io vi consiglio sempre di telefonare, no? Se partite a Milano Malpensa, assicuratevi che ci sia il vostro volo. Oppure sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c'è la possibilità di vedere tutto. Aspetta, stop di 24 ore anche del personale navigante EasyJet. Inoltre il personale ADR Security aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino si ferma per 8 ore. E poi chi si ferma ancora? A Catania. Per chi va giù e deve venire su, l'aeroporto di Catania Fontana Rossa sempre dalle 14 alle 18. Ecco, insomma, informatevi se adoperate l'apparecchio per andare e tornare, adoperatevi perché il 5 ci sarà un po' di confusione. Per quanto riguarda le ferrovie dello Stato, insomma, non siamo messi meglio. Il trasporto ferroviario dal 21 del 6 luglio alle 21 del 7 luglio è previsto uno sciopero del personale di Merci Italia Schöntingen Terminal. Sempre poi il 7 di luglio dalle 9 alle 17 ci sarà uno sciopero regionale di 8 ore del personale ferrovie. Anche per quanto riguarda le ferrovie non va meglio. Vabbè, non vi dico il trasporto pubblico locale, nel mese di luglio ci sarà un casino generale. Vabbè. Qui ve la chiudo. Ecco, se dovete spostarvi nel mese di luglio sappiate che è sempre bene, insomma, fare la telefonatina, soprattutto se viaggiate nei fine settimana, perché è quando fanno sciopero, è quando tutti si muovono.

0: della Romagna, anzi vi chiedo di farmi una selezione di canzoni romagnole, è vero? Segnalatemele voi, Marica, ci sei ancora all'ascolto, tu che sei un'esperta, eh? Viva la Romagna, viva il Sangiovese. No, perché vi parlerò della come si chiama? L'altalena di Rimini, eh? Direte che l'altalena di Rimini torna a dondolare in riva al mare, è un'icona degli anni 60, no? È stata riattivata dal 2016 grazie all'associazione Rimini Sparita. Ve ne parlo dopo, adesso io vi invito a segnalarmi qualcosa di romagnolo, di quello che abbiamo non manca niente, dovremmo averle un po' tutte, però io, siccome le conosco fin là, insomma, segnalatemi voi qualcosa di romagnolo, di bello che vi piacerebbe sentire stamattina, eh?
1: Radio Sorriso, più giovane che mai!
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 8:04.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
12: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
13: Buona giornata da Federica De Boni. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù come lo è stato per Palazzo Chigi, lo ha detto la Premier Meloni in una intervista TV su Rete 4. Sul rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti e Trump ha ripetuto: non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Oggi bollino rosso in 25 città italiane, ma sono attesi temporali, prime piogge al nord con nubi fragili e grandinate nel torinese. I mondiali di calcio, si qualifica agli ottavi di finale il Marocco dopo aver battuto ai rigori l'Olanda. Fuori anche la Germania, superata sempre ai calci di rigore dal Paraguay. Avanti anche il Brasile, che ha battuto il Giappone. Oggi alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia Svezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Sorriso!
16: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Add Tab. Amarsi è facile.

su Radio Sorriso. 11 minuti dopo le 8 del mattino, siamo ancora in diretta assieme, oggi puntiamo alle 9, anche domani, fino a sabato sicuro. Queste tre ore ce la raccontiamo con calma, insomma, ce le raccontiamo con calma. Vabbè, grazie per i vostri messaggi carini, gioiosi, meravigliosi, io vi leggo sempre molto volentieri. E adesso, vedi, mi segnalano simpatia, questa è la versione di Renzo e Rosso. E voi direte, Renzo e Rosso, bella questa versione, ma insomma dovevi metterla la versione di Casadei. A Casadei gli faccio cantare e suonare quella lì, quella canzone lì, quella più famosa.

Allora, è tornata sulla spiaggia di Rimini l'altalena Dondolo sul mare, che quest'anno festeggia il primo decennale. L'attrazione, allestita all'associazione Rimini Sparita in collaborazione con il Bagno 24, richiama praticamente quello che è stato il simbolo balneare degli anni 60, no? Quando le altalene sull'acqua erano un punto di incontro per i bimbi, le famiglie, i morosetti, gli innamorati, e si davano i bacini. L'iniziativa è nata nel 2016 dall'idea dell'associazione impegnata nel recupero e nella divulgazione del patrimonio storico della città, no? Di riportare in vita un'icona della Riviera Romagnola, e da allora ha riscosso un crescente successo tra turisti e residenti di ogni età e nazionalità, pure i tedeschi, insomma. Andiamo, pa, andiamo a tontolare in altalena, ma va bene. Negli anni 60 questa altalena sulla battigia era una tappa fissa, no, per i bambini in spiaggia, che si misuravano a chi riusciva a dondolarsi più in alto e il più velocemente possibile, no, in lunghe file di attesa con i piedi nell'acqua. Anche questa estate la struttura è gratuita ed è a disposizione di chiunque voglia dondolarsi con i piedi tra le onde, no, ripercorrendo l'atmosfera degli anni 50 e 60, o semplicemente in cerca di uno scatto fotografico sul mare. Dai, una bella iniziativa. Da 10 anni l'altalena è il frutto della collaborazione tra l'associazione di volontariato, il comune di Rimini e il Bagno 24, ed è diventata una delle attrazioni più popolari della Romagna. E chi di voi se ne va giù in Romagna?

0: bella Romagna mia, e questa si canta a distanza di 70 anni ha fatto, no? Con lo stesso entusiasmo di 70 anni fa, e questa è una canzone che conoscono tutti, anche all'estero, anche i tedeschi, Romagna, Romagna mia. Lo che dico, i giapponesi come la cantano, Romagna mia, Romagna mia. Sì, sono un deficiente, sì, l'ho capito, grazie alla regia. Aspetta che è arrivata la romagnola, è arrivata la romagnola, l'abbiamo tanto invocata, vedi, sono partite le note di Raul, dell'orchestra di Raul Casadei, e si è svegliata la donna, la romagnola, pronto?
1: Ciao Gio, buongiorno. Ciao a tutti gli amici ascoltatori, un saluto dalla Romagna, e sì, raccomando l'attrazione dell'altalena sulla, sì, sul mare di Rimini, perché è davvero molto carina, magari non nel weekend perché ci si ustiona a fare la fila sotto al sole, però merita veramente tanto, e sia per i bambini che per gli adulti e le persone un po' più grandicelle come noi. Un saluto a tutti e buona giornata, ciao.
0: Ciao Romagna mia, perché non me la canti in francese? Potrei cantarvela anche in francese, ma... anche in polacco, anche in russo ve la potrei cantare, ma devo bere il sangiovese, mi devo ubriacare un attimino, parlando di vini e la Romagna, se mi imbriaco, guarda, sette lingue,

stavo leggendo, ero perso nei vostri messaggi. Vedo che Mimì e Francesco, noi stiamo andando dove? Direte voi, a Rimini, stanno andando a Rimini, vediamo, e mandano la foto. Tanto l'autostrada stranamente è deserta. Vogliamo essere curiosi, aspetta che Lancona Cesena, aspetta, sono all'altezza del casello dello svincolo di Cesena Nord, via dritti.

moglie, via. Francesco, non ti distrarre, eh. Vabbè, buona vacanza, ma vi fermerete lì a Rimini? Quanti giorni? Dai, che poi vi mando la Marica che vi porta le bibite. Francesco ti porta il Sangiovese, la Marica. Va bene, godetevi la vacanza. Abbiamo un mister.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza,
3: a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso!
2: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Io aspetto l'estate per le vacanze.
5: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
6: Balliamoci sopra.
4: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
7: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
1: Sorriso.
2: Edizioni Mama Music presentano il brano.

magari Federica Cocco con Pensiero d'amore, questa canzone che partecipa a San Liscio, che sarà domani e dopodomani, l'uno e il due. Bene, mi fa piacere. Che bello, questi grandi artisti che anche per l'edizione estate 2026 animeranno, insomma, queste due notti a, vediamo se capite, miau, mare. Gatteo mare. Scusate, il mio grado di deficienza stamattina deve essere stata la tramvata che ho preso prima di uscire. Proprio giusto in fronte, che ma ho uno dei due neuroni che si è staccato dalla parete e sta girando come un criceto nella ruota. Va bene, San Liscio 2026, 1-2 luglio, col bene che ti voglio a Gatteo Mare. Ci sarà anche Federica Cocco, che abbiamo sentito a poco fa, ma ricordo che ci sarà anche la Cuneo con Matteo Bensi, Castellina Pasi, Diego Zamboni e Tonio Todisco, Anna Maria Allegretti ed Omar Lambertini, la Mazzuccato, Francesca, Luca Bergamini e poi tantissimi altri, insomma una bella edizione, sarà senz'altro un'edizione meravigliosa. Modugno canterebbe: tutto ciò è meraviglioso e adesso andiamo avanti con la musica della Danimus Band. Danimus Band con Lei Verrà. Lei Verrà.

Francesco, fammi sapere che saranno a Rimini per una settimanina, e sarà una settimanina bella tosta, bella, con il sole calda. Va bene, organizzatevi, insomma, visto che siete là, siete in Romagna, raggiungete anche il nostro staff per la manifestazione San Liscio l'1 e il 2 di luglio, visto che siete in zona, saranno una ventina di chilometri, 20-21 chilometri, una ventina di minuti e ci siete, fateci un pensierino. Va bene, detto questo, in attesa della signorina Tiziana per argomento di giorno, io vado avanti con musica.

0: Ti sposerei, Tiziana, ti sposerei.
1: No!
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: Ma potrei mai più dire io una roba del genere a una donna?
1: L'argomento del io.
0: Ho già dato, chi ha dato, dato.
1: Chi ha avuto, avuto. Stop, buongiorno.
0: Fammi finire, scordammoci un passato, si menavo le paese.
1: Mica tanto, buongiorno Giovanni allora,
0: buongiorno, perché mi saluti con questo entusiasmo che sono tre ore che ci vediamo io e te?
1: Beh, vabbè, perché volevo anche salutare gli ascoltatori okay. di Radio Sorriso. Buongiorno ai sorrisini. Allora, dica. Tempo di vacanze, si sa, chissà quanti saranno già partiti o quanti sono preparati per partire, magari domani, il primo luglio.
0: Aspetta,
1: tra l'altro.
0: Mi metto comodo, sì, li ho invitati tutti a San Liscio, li ho invitati io.
1: Bravissimo.
0: A fare la festa.
1: Bravissimo, ma per chi invece parte per luoghi lontani o vicini che siano, oggi chiediamo quali sono i mezzi di trasporto. Qual è il mezzo di trasporto che sceglierete per le vostre vacanze e perché, anche se lo siete e state ascoltando Radio Sorriso, quale mezzo avete scelto come al solito? Auto per la libertà di fermarsi dove volete, treno per rilassarsi al fresco, possibilmente con orari precisi, perché sai che adesso i treni sono un po', vanno e vengono un po' in ritardo, ma speriamo di no. Vedi, insomma, il treno per rilassarsi, l'aereo per raggiungere mete lontane, o magari anche la moto.
0: Si dice l'apparecchio, devi dire l'apparecchio, come dicevano una volta.
1: L'apparecchio è quello dei denti.
0: No, l'apparecchio. Cioè, a prendere l'apparecchio vai in Australia
1: anche, oppure camper o la moto o la nave, insomma raccontateci come inizia il vostro viaggio e perché avete scelto proprio quel mezzo.
0: Non ho parlato di navi, di traghetti, però ho parlato di aerei, ho parlato di treni, ho parlato anche di mezzi tipo autobus, che sono sempre in ritardo. Luglio sarà segnato drasticamente da ritardi, quindi vedi che siamo SSP, siamo sempre sul pezzo noi. Dovete fare la telefonatina esplorativa prima di partire.
1: Beh, ma adesso sei un po' negativo, perché io
0: se
1: sceglierei il treno.
0: Se c'è l'apparecchio dovete informare il treno, perché
1: io sceglierei sempre il treno, solo che per motivi familiari, motivi X, non sono mai d'accordo. Quindi sceglierei il treno, perché anzi a volte l'ho anche scelto proprio perché per una questione di comodità, di fresco,
0: perché sei tranquillo e tu dici sono
1: tranquillo,
0: esatto,
1: non ho il pensiero. Poi per il parcheggio, forse perché a me piace anche camminare, quindi se dovessi raggiungere una meta che mi fa arrivare col treno fino a un certo punto e poi mi devo arrangiare, devo dire che ci sono sempre i mezzi pubblici. Io non,
0: ma tu quando fai lunghi viaggi dividi il tempo di guida con tuo marito?
1: No,
0: guida sempre lui.
1: Sì, perché è come, lui piace,
0: come guida,
1: non si fida.
0: È uno di quelli che si incacchiano, che Non me ne parlare.
1: Poi lui ce l'ha con gli autisti della domenica. Sai che ci sono quegli autisti che. Vabbè, non vorrei approfondire
0: che,
1: questa
0: che
1: cosa.
0: Poi ci bombardano i telefonate.
1: Esatto.
0: Ce l'ho anch'io con quelli. Le dico, guarda, questo qua che mi sta davanti, tira fuori la macchina la domenica, la metti in garage e la copre pure con la coperta.
1: Ma questo è tipico, sai perché? Perché comunque fa molti chilometri Dario, quindi mio marito, per cui lui è abituato a stare sulla strada, cioè non ammette le persone che magari escono ogni tanto con la macchina, e quindi è sempre sulla strada, macina chilometri ogni giorno, okay. Per cui gli viene da fare, però insomma ognuno sceglie le possibilità e i mezzi che ha.
0: Dove devono scrivere?
1: Ma come sempre vi aspettiamo al 345 48 45 6 6 3 oppure 7 3 6 6 8 0, prefissato dallo 0 4 2 3 7 3 6 6 8 0.
0: Ok, va bene.
1: Qual è il mezzo di trasporto che sceglierete per le vostre vacanze e perché?
0: Grazie signorina.
1: Ciao.
0: Tiziana, si scuffi lei o la scuffio io?
1: La scuffio io. Grazie mille.
0: Eccola qua, scuffia prima che si impicchi con il filo della cuffia.
1: No, per carità, sia mai.
0: Va bene, prossima canzone, che non sarà l'ultima, è la canzone di Luca Panama, è una canzone che parla della donna, il mio ideale di donna, la donna che vorrei, io la vorrei bella cicciottella, fatta a forma di bignè, bella pienotta, perché quando tocco la donna io devo sentire la carne, devo sentire

saluta. Come chi è? Io sono Reggia, ciao ciao. Ma tornerò domani come al solito, ore 6, qui sulla radio più giovane che mai. Vi lascio.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Sorriso!
11: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
12: Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 9:04.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Sono stati arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 a Pomezia, vicino a Roma, davanti alla casa del giornalista. 4 le misure cautelari emesse per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. In corso perquisizioni. I mondiali di calcio ai 16esimi di finale, il Marocco elimina l'Olanda grazie ai rigori e va agli ottavi. Passaggio storico del Paraguay che batte sempre i calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. Tennis all'esordio a Wimbledon, il numero uno Sinner a fatica supera il serbo Kecmanovic. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
17: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it. Carglass.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Sorriso!
3: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo Lara Agostini per questo bel brano che dà il via allo start a queste tre ore che passeremo insieme. Buongiorno, e ci siamo ascoltati Lara Agostini, proprio band con Immagina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno amici, bentornati, martedì 30, l'ultimo giorno del mese di giugno. E allora noi viaggiamo, ormai andiamo in vacanza, non lo so, oggi vi facciamo una domanda su un aspetto delle vacanze che è molto molto molto serio e molto molto molto importante. Qual è il vostro mezzo di trasporto, il mezzo di trasporto che sceglierete per le vostre vacanze? E soprattutto, perché auto per essere liberi, andare, fare, organizzarvi come preferite, treno per rilassarvi, aereo per raggiungere mete lontane, o magari moto, camper o nave? Beh, raccontatelo a Radio Sorriso con un bel messaggino al 345 48 45 663 oppure allo 0423 73 6680 o 736681. Potete tranquillamente telefonarmi e da lì possiamo chiacchierare, mi potete raccontare qual è il mezzo preferito e anche il perché soprattutto. Intanto noi partiamo con una bella mazurka per svegliarci tutti insieme. Castellina Pasi, Novella, buongiorno.

Buongiorno, buona giornata amici nostri, amici nostri. Siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora, bene, sotto la pianta del piede lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto. 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo' semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

Ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla. E soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà: rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche ad andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

Vrini con La Forma del Vento, sempre qua su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare esattamente l'amica Virginia da Rossano Veneto. Ciao Virginia, un abbraccio fortissimo. Buongiorno anche all'amica Luigina da Morgano. Ma oggi si parla di mezzi di trasporto che utilizzate o utilizzerete o avete utilizzato per le vostre vacanze. E allora saluto l'amico Marco di Brescia, lui va in macchina, andrà a Porto Santa Margherita, ogni anno fa le sue vacanze in macchina. Un saluto grande lo faccio invece all'amica Lidia, che abbiamo accontentato prima con Ruggero Scandiuzzi e Stella, Lidia da Spinea. E vado a salutare invece in quel di Brescia, esattamente Castelcovati, l'amico Angelo, anche lui dice macchina per essere più libero, però quando ero in crociera niente macchina. Vabbè, ma lì eri in crociera, cosa vuoi fare? Un abbraccio Angelo, un saluto logicamente a tutti, la Degle e logicamente a tutte le bimbe. Vado ad accontentare esattamente l'amico Marco con Mauro Ferrara e Romagna Capitale.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Sorriso!
6: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
7: 48 45 663
6: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
11: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Star Bene a Maniago, all'Erboristeria Bionatura a Roveredo in Piano, Elti, parafarmacia benessere presso il centro commerciale La Fattoria a Borsia di Rovigo, erboristeria Alga Marina a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.

0: Chiara Lucchi e Massimo Venturi con Mani di Velluto, sempre qui su Radio Sorriso, 9:38 minuti primi. Oggi parliamo di mezzi che ci portano durante l'anno al lavoro, ma mezzi che ci portano poi anche in un periodo ben specifico in vacanza. Qual è il vostro mezzo preferito per affrontare le vacanze, la macchina, per avere più comodità, più libertà, o magari, che so io, preferite andare con altri mezzi di trasporto, che so io, mi viene in mente l'aereo se dovete fare un viaggio lungo, la nave, il traghetto. Io per esempio, se devo andare nel sud Italia, spesso utilizzo il traghetto. Ora è un po' di anni che non vado, però comunque ho utilizzato spesso il traghetto e devo dire molto bello. C'è anche il treno ci porta veramente ovunque, ormai ci sono linee che arrivano ovunque nei paesi proprio e nelle zone più turistiche, quindi è anche diventato molto più comodo. O magari, che so io, un bel pullman di quelli che arrivate, vi porta davanti all'hotel, scendete tranquilli, eccetera. O la moto, per chi va in moto, magari un bel viaggio itinerante in moto, che so io. Beh, raccontato da Radio Sorriso, raccontate a Radio Sorriso come andrete in vacanza, con quale mezzo quest'anno, come, qual è il vostro preferito, o magari un mezzo che, come dire, non avete utilizzato tanto, perché poi alla fine magari, non so, io il traghetto l'ho utilizzato qualche volta nella vita, però non sempre, no? Dipende dal tipo di vacanza che ho fatto. Vabbè, raccontatemelo intanto 345 48 45 663 oppure mi telefonate allo 0423 736680 o 736681. Sentiamo l'amica Concetta da Montichiari, Brescia, che cosa ci racconta. Ciao Concetta.
1: Buongiorno Giovannino e buongiorno a tutti i sorrisini.
0: Ciao.
1: Gentilmente mi potresti dire e mi potresti mettere,
0: sì?
1: Scusa, Dillo alla Luna, grazie, molto gentile, che mi piace molto, e quindi, e ha bellissime parole significative per me, e quindi la vorrei sentire ogni mattina, grazie. Sempre se si può.
0: Se si può, vabbè, si può assolutamente. E arriva l'Orchestra Sorriso con le voci proprio di Stefania Valentina, che poi avete ascoltato proprio al Tobagi Festival, proprio con il sorriso in piazza. Arriva Dillo alla Luna, sempre qui, a pieno ritmo con Giovannino fino alle 12.

0: Boiardi e Macarena con Ricordo Romagnolo. Saluto ancora l'amico Angelo di Castelcovati e andiamo a sentire l'amica Raffaella. Raffaella, ma ci siamo noi, stai tranquilla?
1: Giovannino, ciao,
0: ciao, buongiorno.
1: Raffaella da Pensano. Ascolta, ieri è stato il mio compleanno.
0: Auguri!
1: E oggi mi faccio una dedica. Me la puoi fare tu,
0: te la faccio
1: favore?
0: Io. Te la faccio io.
1: E mi metti una bella canzone.
0: Mi hai messa una, Raffaella,
1: un
0: bellissima.
1: Un po' allegra perché il morale
0: bellissima
1: è a terra.
0: Ma no, ma non devi essere triste.
1: Grazie. Ciao.
0: E allora, Raffaella, auguroni, auguroni, auguroni, un bacione fortissimissimo. Auguri, auguri. E quando sei triste, accendi Radio Sorriso, che vedrai che un sorriso in qualche modo noi te lo riusciamo a strappare. Ti dedico questo brano. Guarda che bello, eh. Quindi adesso poi fammi un bel sorriso, mandami un bel sorriso al 345 48 45 663. Arriva Lida Ferrarese con tanti auguri. Ancora auguri, Raffaella.

Tazzi con Sentimento d'amore. Vado a salutare l'amica Maria Giovanna di Schio con questo bel brano. Anche lei, anche per lei, le vacanze rigorosamente in macchina. Vado a salutare anche Anna di Brescia che vuole fare tanti auguri, tanti tanti auguri alla Raffaella. Noi li riportiamo assolutamente. Anche per lei solo macchina, anche perché dice: ma dell'aereo per esempio ho paura, quindi non voglio assolutamente. E va bene, dai Anna, un bacione fortissimo e una buona giornata. Ci ascoltiamo tutti insieme questa bella novità, Marco il Clan con Bugiarda a ritmo di Aligalli. Chiudiamo questa prima ora insieme, ne abbiamo altre due per parlare di mezzi che ci portano in vacanza. Avete mai utilizzato un traghetto, un aereo, una bici, in vacanza in bici? Raccontatelo.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Sono le 10:02.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buona giornata, queste sono le ultime notizie. La Regione del Veneto compie un altro passo nelle politiche a sostegno del sistema produttivo regionale. Ha siglato l'accordo con Cassa Depositi e Prestiti per l'attivazione dei basket bond regionali, un innovativo strumento di finanza alternativa che consentirà di mobilitare 50 milioni di euro destinati a finanziare i piani di sviluppo delle imprese venete.
12: Un automobilista su sei guida al ticcio se non ubriaco è quello che emerge dall'operazione mirata messa in campo dalla polizia locale Alto Vicentino con l'impiego di 3 equipaggi che nel fine settimana a Schio ha effettuato controlli a tappeto, un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto della guida in stato di ebbrezza che rientra nell'ambito degli interventi programmati dal consorzio, in particolare in orario notturno nei fine settimana.
11: Oltre 20 milioni di euro per accelerare la transizione tecnologica ed ambientale dell'agricoltura veneta. È il risultato dell'attuazione da parte della Regione Veneto dell'investimento della PNRR dedicato a innovazione e meccanizzazione del settore agricolo e alimentare, che ha consentito di finanziare il rinnovo del parco macchine agricole, l'introduzione di sistemi di precisione e l'ammodernamento dei frantoi.
12: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
13: Quando non sono a casa tutto bene.
14: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
15: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
16: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
17: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

quattro moschettieri, Giuseppe Spinelli, Walter Losi, Paolo e Valerio Bagnasco, aprono questo appuntamento nuovo con Farfalle Studio Ruote. Ribongiorno da parte mia, Giovannino, che vi terrà compagnia fino alle 12 parlando di vacanze, di mezzi di trasporto che utilizziamo quando andiamo in vacanza. Magari, non so, avete fatto delle vacanze itineranti in moto, o magari, che so io, avete fatto un bellissimo viaggio su un traghetto che vi ha portato su un'isola molto bella, o che so io, tante altre cose. Beh, raccontate la Radio Sorriso, sempre qui, logicamente in diretta al 345 48 45 663 oppure allo 0423 73 6680 o 73 6681. E mi raccomando, raccontateci anche qual è magari il mezzo di trasporto più particolare, quello che vi ricordate di più, no? Per esempio, magari qualcuno ha fatto delle belle vacanze con quei pullman organizzati, no? Che prendono, ti portano, ti organizzano. O magari, che so io, avete fatto una bellissima vacanza in aereo. Qualcuno, l'amica Anna, prima mi raccontava che lei dell'aereo ha paura. Invece l'amica Nadia, che tra l'altro era la prima volta che ci telefonava, quindi Nadia, benvenuta alla nostra grande famiglia. Lei mi dice: io ho usato tante volte l'aereo, dipende poi sempre dal tipo di viaggio, però per andare all'estero spesso usavo l'aereo e poi anche la macchina. Quindi vedi, alla fine dipende anche un po' dal viaggio che uno fa. Si parte con la musica, arriva una bella begin, Giuliano e i Baroni con Serenata la mia mamma. Vi ricordo anche che i numeri sono disponibili per le vostre richieste musicali, per festeggiare un bel compleanno, un bel anniversario o semplicemente per il gusto di ascoltarsi una bella canzone, magari la vostra preferita.

0: Beatrice Orrigo e Serena Lofaro con La Taggiasca, e diamo la linea all'amico Antonio Poli di Amel Medical.
1: Signori amici di Radio Sorriso, eccomi qua con Antonio Poli anche oggi per parlare di questo straordinario Antidolor Pro, bello come un bello come un bello.
2: Cari amici, buongiorno. Si è un po' incasinato il mio amico Giovanni. Allora, Antidolor Pro è non è bello e lì va a un po' a
1: bello come un cellulare di quelli importanti.
2: Ma è importante che questo dispositivo va a togliere tutti i tipi di dolori e fa una cosa altrettanto importante, che molto spesso io che vado nelle famiglie degli amici di Radio Sorriso e che trovo la coppia che dicono: ma noi alla sera, guardi, ci mettiamo lì sul divano, passiamo ore a guardare la televisione, lui ha dolore al ginocchio, lei ha dolore alla schiena. Grazie ad Antidolor Pro, insieme, perché Antidolor Pro ha 4 canali di uscita con 4 magneti, lui si va a trattare i dolori di cervicale, dolore al ginocchio, mentre lei si va a trattare il dolore della schiena, per cui andremo a trattare 2 terapie differenti con lo stesso dispositivo. Questa è una comodità enorme, state vicini alla sera, vi guardate la televisione e insieme andate a fare una terapia antidolorifica che vi risolve i vostri problemi di dolori. Ma noi ve lo diciamo e insieme ve lo facciamo anche provare, perché voi, chiamando l'800 80 20 40, avete il diritto di avere Antidolor Pro a casa, provarlo e capire se realmente è vero ciò che vi diciamo. 800 80 20 40 per avere gratis a casa vostra Antidolor Pro in prova.
1: Antidolor Pro, addirittura anche la signorina dell'intelligenza artificiale la prima cosa che mi ha detto è: bello! No, bello, facile, chiaro da adoperare, anche le persone di una certa età possono tranquillamente usufruire di Antidolor Pro, attaccarselo tranquillamente da soli e fare la terapia da sole,
2: quando
1: volete voi.
2: E dove volete,
1: guardare la vostra telenovela preferita, guardare il telegiornale, ecco, vi sistemate Antidolor Pro, vi fate la terapia e guardate comodamente la televisione. Fammi mettere un disco e poi torniamo.
2: Vai.

0: Seconda parte del nostro appuntamento qui radiofonico su Radio Sorriso con Amel Medical. Noi cerchiamo anche di raccontarvi tutto quello che vi serve a togliervi i dolori.
1: Allora Giovanni, sì, una cosa in più che volevo dire era, molto spesso quando vado nelle famiglie mi dicono: ma è da 3 anni che la sento, è da 4 anni che la sento. E nel frattempo mi dicono: ma guardi, sono andato a farmi una visita di qua, ho provato le terapie di là e questa ho speso 500, qua tra visite e quant'altro ho speso 400. Ho detto: ma mi scusi, se lei è 4 anni che mi sente, perché ha aspettato solo ora a chiamarmi? E mi fa: perché a volte, sa, non ci credevamo che desse tutti questi vantaggi qua al vostro dispositivo. Per cui voi, prima di spendere tutti questi soldi, visto che la telefonata è gratuita, 880 20 40, dite: beh, aspetta un attimo che lo provo, andiamo a verificare se mi può ad aiutare, se è vero che mi aiuta a togliere il dolore, e dopo casomai andrò a provare qualcos'altro e spendere subito 300-400 euro. Quelli sono i soldi quando vai a fare la visita, 100, 150, 200, a seconda lo specialista. Dopo vai a fare le terapie, anche lì terapie 50 euro al giorno, te ne ordino 10 minimo, dove magari subito inizialmente hai anche un piccolo vantaggio e dopo il problema ricompare, perché quando abbiamo l'artrosi il dolore continua, per cui dobbiamo avere a casa un dispositivo che va a inseguire e togliere i dolori ogni qualvolta questi vengono fuori. Quale miglior dispositivo di avere a casa Amel Medical di Antidolor Pro e averlo a disposizione per tutta la famiglia e per tutti i tipi di dolori? Noi ve lo facciamo provare gratuitamente chiamando l'800 80 20 40.
0: 800 80 20 40, la linea direttissima con Amel Medical, con Antidolor Pro. Per avere Antidolor Pro a casina vostra, sappiate che la prova si può fare anche direttamente in fabbrica, nella Comfort Zone che vi allestisce solo ed esclusivamente per voi Amel Medical in via provinciale a Carmignano di Brenta.
1: Bravissimo Giovanni.
0: Possiamo andare e tornare la prossima volta, no?
1: Grazie a voi tutti, ciao.

Milano e Alice Band con Weekend 2, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora io voglio fare un saluto generale a tutti gli amici che ci stanno salutando sui social, perché lo sapete che Radio Sorriso è presentissima anche sui social network, sia su Facebook che su Instagram, con il nome proprio di Radio Sorriso, quindi con 3R. Basta cercarci, mettere un bel mi piace e poi da lì accederete a un sacco di anticipazioni, contenuti e domande anche che vi facciamo, a cui potete rispondere. Quindi un abbraccio fortissimo anche a chi ogni giorno magari ci dà il buongiorno, o a chi magari ci tiene ogni volta a fare gli auguri al proprio artista preferito, proprio perché su Facebook potete fare anche questo. Tra poco continuo a leggere le vostre richieste musicali, i vostri saluti al 345 48 45 663, oppure rispondendo proprio alle vostre telefonate, facendo magari una chiacchiera, un saluto allo 0423 736 680 o 736681. Intanto vado ad accontentare l'amico Luigi dalla provincia di Verona con Piero Montanaro, un bel valzer dal titolo Piemontesina, sempre qui su Radio Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663
4: 448 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
5: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2026. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Sorriso!
7: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo Edizioni Musicali Galletti Boston per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Dante Effetto Musica con Cica Cica, e io vado a salutare invece nonna Carla dalla provincia di Verona, che mi richiede il prossimo brano. Dice: quando l'ho sentito mi piace. Va bene, allora te lo faccio ascoltare ben volentieri. Arriva Luca Roncari con Per Sempre Sì, un sì speciale su Radio Sorriso.

Francesca Mezzadri con Sotto la Luna, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora si torna a parlare di vacanze. Vado a salutare l'amico Adriano. Lui più volte per le sue vacanze preferisce l'aereo, dice, soprattutto per il ritorno, perché accorcio i tempi e soprattutto spesso si fa un po' più velocemente, un po' più tranquillamente. Già il ritorno comunque è traumatico, almeno possiamo star più tranquilli effettivamente. Invece l'amica Maria dice: io solo macchina, perché? Beh, perché mi fa paura, l'aereo, la nave, il treno, l'autobus, il pullman, quello che sia. No, la moto non ci so andare, quindi macchina assolutamente sempre, anche perché ho la novità e le novità, ho la possibilità anche di cambiare il mio viaggio e soprattutto di andare semplicemente a fare quello che voglio, e questo è molto importante. A proposito di novità, l'amico Aurelio mi dice: sì, è bello, perché è bello testare anche dei mezzi di trasporto nuovi, perché ci sono un sacco di novità. Per esempio, la mia novità è stata l'aereo preso lo scorso anno per andare in Germania. Vedi, alla fine ognuno testa anche dei mezzi di trasporto grazie alle vacanze. Noi continuiamo con la musica, arriva Moreno il Biondo e Fiorenzo Tassinani per l'amico Bruno di Verona, Cicogna.

Antonella Nicolini con Rosse Rose, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare chi mi scrive questo bel messaggio. Buongiorno Radio Sorriso, grazie mille che mi riavvivate la giornata con la vostra bella musica. Beh, grazie mille. Vorrei dedicare una canzone a un'amica di Cismon del Grappa, il proprio Rosse Rose. Grazie da Grando Mauro da Primolano. Allora Mauro, un abbraccio fortissimo e logicamente un saluto anche a questa tua amica. Da Cismon del Grappa devo andare direttamente a Lodi, dove l'amica Barbara mi richiede un bel brano, il brano dell'estate, si può dire, almeno dell'estate di Radio Sorriso, sicuramente nei nostri eventi una volta lo sentite sempre passare. Arriva il nostro direttore Alex O con Il ballo del sergente e poi tra poco torniamo, sempre qui in diretta su Radio Sorriso, terza ora insieme ancora a parlare di vacanze.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Decor a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua. Thank you.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
1: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
2: Sono le 11:02. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buona giornata. Sono state rintracciate e messe in salvo le due persone che si trovavano a bordo di una barca di 15 metri andata a fuoco ieri al largo della spiaggia di Caballarina nel comune veneziano di Cavallino Treporti. Intorno alle 16:30 per l'emergenza sono accorsi i vigili del fuoco di Jesolo.
4: A Casale sul Sile la giunta comunale ha approvato l'accordo di gestione triennale per l'istituzione del nuovo polo per l'infanzia denominato il Filo Magico. Il provvedimento unisce le attività dell'asilo nido comunale Il Castello in concessione alla cooperativa sociale GD Educa e la scuola dell'infanzia statale Anderson facente capo all'istituto comprensivo locale.
0: Lo sport.
3: Il Venezia ha acquisito a titolo definitivo dal Verona il difensore Armel Bejakocep, che ha firmato fino al 30 giugno 2030 con opzione per la stagione successiva. Costo dell'operazione circa 10 milioni di euro, un record per la società veneziana. Difensore centrale, nato a Parigi, di nazionalità tedesca, esordito nel 2019 con il Bochum.
4: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
0: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero: 0423 736680.
5: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: L'inflazione.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostitu-
4: Sorriso!
5: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo Classe 1 Edizioni, le nostre edizioni, per questo bel brano, l'Orchestra Sorriso, con le voci di Valentina e Stefania, Dillo alla Luna, terza ora insieme, sempre qui con Giovannino, Farfalle su due ruote. Si parla di vacanze, si parla di mezzi di trasporto che ci portano in vacanza, e poi lo diciamo, il viaggio più bello, no? Quello dove verso le vacanze, anche se spesso dei viaggi si trasformano nelle vere e proprie odissee. Mi viene in mente quando magari si prendono dei treni troppo affollati o dei treni in ritardo, degli aerei che saltano, eccetera, sicuramente è un bel problema. Buongiorno a chi non si firma, ma si chiama Angelina, e allora buongiorno cara Angelina, un buon martedì anche a te, e un saluto all'amica Luigina invece di Badia Polesine. Buongiorno carissimo Giovanni, mi fai ascoltare la canzone Luna Ruffiana di Annalisa Simeoni? Grazie mille, un abbraccio, tra poco assolutamente ti accontento, o con uno o con l'altro brano, perché vedo che poi mi hai suggerito un altro brano. Intanto arriva Elena Camo con Colombia.

0: torniamo in diretta e arriva a trovarci anche l'amico Alberto Acerbis. Ciao Alberto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno care amiche, cari amici di Radio Sorriso. Per me è sempre un piacere. È una boccata di aria fresca quando faccio i collegamenti con voi. Allora, io, molti mi avranno sentito, ma non posso testimoniarlo perché chiaramente questa è una diretta, però noi al mese di agosto, qualche giorno di vacanza, i ragazzi che hanno lavorato tanto, è obbligatorio, quindi fanno le loro belle vacanze, meritatissime e sudatissime vacanze. Quindi dico agli amici di Radio Sorriso, quello che posso fare io per voi, e lo sapete, lo faccio col cuore, lo faccio volentieri. Infrantoio, se volete prenotare l'olio per il mese di luglio, la metà o la fine di luglio, o se volete mettervi al riparo da qualsiasi situazione l'olio per settembre, voi chiamate adesso questo numero 030 68 40 408. Noi nel frantoio nostro qua del Garda teniamo il fermo le vostre bottiglie dentro la cisterna e quando è il momento ve le mandiamo, ed è un olio freschissimo, sempre 84 euro, sempre trasporto gratuito, perché adesso qua sul Garda, voi mi capirete, arrivano da tutta Italia e noi siamo qua per guadagnare il nostro sporco euro. Quindi dire di no a chi ti vuol comprare l'olio, facciamo davvero fatica. Quindi ai nostri alle nostre famiglie, ai nostri amici, diciamo una bella cosa: prenota l'olio per fine luglio, prenota l'olio per metà o per fine settembre. Il nostro impegno, il mio impegno personale, è di fermarvi l'olio in cisterna, di fermarvi il prezzo, così a settembre siete a posto. Perché io dopo il mese di agosto, siccome non vado a prendere robaccia in giro, non posso garantirvi l'olio. Ve lo dissi ancora a novembre che ne abbiamo fatto poco, quindi prenotatelo. Prenotatelo per settembre, prenotatelo per luglio questo numero, 030 68 40 408. Dite ascolto Radio Sorriso. Il mio impegno è mantenere fede, come sempre, a quello che abbiamo detto il giorno della raccolta. Vi voglio bene, buona musica, entusiasmo go go e sempre avanti tutta da Alberto Acerbis. Vi voglio bene, e questo lo sapete.
0: E allora grazie Alberto, un abbraccio fortissimo e ci ritroviamo alla prossima.
1: Sempre.
0: E noi continuiamo con la musica, arriva Tonia Todisco, Notti d'estate. Eh sì, quelle che viviamo ormai adesso, perché in estate ci siamo e lo sapete, come ha detto l'amico Alberto, è una boccata d'aria fresca ascoltare la radio più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Fabiani con Amore mio non piangere, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora vado a salutare anche subito l'amica Maria dalla provincia di Verona. Lei preferisce la macchina per le sue vacanze, dice, anche perché ci carichi quello che vuoi sopra. Beh, certo, è vero. Andiamo avanti con la musica, arriva questo Perifox, Gian Antonio Ruaro su Radio Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso!
2: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Proloco,
4: vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17,91.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
1: Sorriso.
11: Giornale radio. E fu così che il signor

Armando Savini, la suocera Camilla, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Maria di Padova. Ho provato l'aereo, ma preferisco la macchina per andare in vacanza. Per favore, vorrei ascoltare segretamente. Hai una voce sempre molto dolce con le persone. È un piacere ascoltarti. Grazie. Beh, grazie Maria, mie emozioni, così è. Dai, ti ho selezionato segretamente di Elena Camarone e subito dopo accontento l'amico Fausto di Paese, che invece mi richiede Ovunque sarai.

Mattia Agostini, ovunque sarai, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Nadia dalla provincia di Treviso con un bel cia-cia-cia, Angelo Caravaggio, Teorema. E Nadia mi racconta che lei le vacanze le ha fatte sempre solo in macchina. Una volta ha fatto una mini vacanza in bici e dicevo, molto bella, devo dire, però non per viaggi lunghi, logicamente, ma per qualcosa di più corto, almeno per quanto le riguarda. E arriva Teorema!

Ruggero Scanduzzi, occhi fieri, e vado a salutare chi in questo momento è in viaggio per le proprie vacanze. Cristina da Vicenza che mi scrive: a proposito, noi siamo partiti questa mattina per le ferie, siamo in auto e non abbiamo deciso dove fermarci, ma entro una settimana dovremo essere di ritorno. Vabbè, dai, allora ragazzi, fateci sapere dove vi fermate, quali itinerari riuscirete a prendere e soprattutto tornate. Va bene, dai ragazzi, buona giornata e buone vacanze, buon viaggio, teneteci aggiornati, tenete sempre la radio più giovane che mai con voi, anche con la nostra applicazione ufficiale. Un saluto, un buongiorno all'amica Dina di Rodeano Alto, e che dire, io vi devo ringraziare perché sono arrivato in fondo. Ci ritroveremo domani mattina puntuali a partire dalle ore 9. Adesso Massimiliano e Tiziana con Ridiamoci Su. Un saluto, buon pranzo, ciao a tutti.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 12:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Bentrovati, la Virginia Giacomin avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato a Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. I carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello, residente a Cicciano, Napoli, e poi Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli, ha affermato il giornalista. Il terremoto in Venezuela, un 12enne estratto vivo dalle macerie alla Guaira, a 5 giorni dal sisma, aumenta il rischio di epidemie. I mondiali di calcio, oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svizzera. Il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Tennis, primo turno faticoso per Sinner a Wimbledon, batte Kecmanovic al 5° set. Oggi 6 azzurri in campo. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Sorriso!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Sorriso!
12: È il momento di...
13: Ridiamoci su!

0: Eccoci qua, comincia la nostra sigla, la base. Insomma, siamo pronti anche oggi. Buongiorno Massimiliano.
1: Buongiorno Tiziana.
0: E buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori.
1: E anche un buon appetito per chi sta magari
0: con Alexa
1: sta ascoltando Radio Sorriso.
0: Ah, sì, è forte, ragazzi.
1: Ce l'hai Alexa?
0: No, no,
1: ma tu non hai neanche internet a
0: no,
1: casa.
0: No.
1: Non hai neanche la televisione, però paghi il canone.
0: Ma che io
1: c'è qualcosa che non va.
0: Io ce l'ho la televisione, non dire.
1: Cos'è che stavo dicendo?
0: Non lo so, forse.
1: Alexa, basta dire: Alexa, mi fai ascoltare Radio Sorriso?
0: Con 3 R.
1: E parte Radio Sorriso. Dammi un grrr.
0: Allora, l'argomento di oggi te lo svelo subito.
1: Dai, svegliamo subito.
0: I mezzi di trasporto che sceglierebbero i nostri ascoltatori e che sceglieresti anche tu, perché insomma
1: per andare dove però?
0: Parliamo di vacanze, potrebbe essere come la maggior parte la macchina.
1: No,
0: potrebbe essere l'aereo,
1: dipende
0: la nave.
1: Dove vai in vacanza, perché se vai in Grecia prendi l'aereo, se vai che ne so alle Maldive non puoi andarci in macchina, devi per forza prendere l'aereo. Se vai in Canada, come in Brasile, a trovare l'amico Fritz,
0: che aspettiamo sempre che ci inviti,
1: là per forza sei obbligata a prendere l'aereo. Potresti prendere la nave, ma dovresti avere mesi e mesi di ferie, secondo me.
0: Insomma, qual è il mezzo di trasporto che sceglierete per le vostre vacanze e perché? Auto per la libertà di fermarsi dove volete, il treno per rilassarsi e stare al fresco, l'aereo per raggiungere mete lontane.
1: Io ce n'è uno che lì non c'è.
0: O magari in moto o in camper.
1: Ecco, il camper per le vacanze, secondo me, io non sono mai andato in camper.
0: Non ho mai
1: provato in roulotte, sì. Ok, però in camper da spostarsi, fare che ne so, 2 giorni da una parte, 2 giorni dall'altra, 3 giorni di qua, 3 giorni di là, uno su, uno giù. Quello sarebbe bello, veramente. Poi magari portandosi appresso anche la bici, fai tutti i bei tragitti, giri, alla sera riposi, il giorno dopo riparti. Figo il camper.
0: Sai cosa mi blocca?
1: Ti dico la verità.
0: La guida?
1: No, assolutamente. Io te lo dico, la caparra. No, te ridi. Però devi dare minimo. Adesso, se qualcuno.
0: Un camperista.
1: No, un camperista ha il proprio camper. Uno che magari ha da poco noleggiato un camper.
0: O magari sta per noleggiarlo.
1: Esatto.
0: Perché magari
1: allora,
0: vuole proprio fare la vacanza.
1: Io sapevo un paio di anni fa, quindi non di recente, che. Oltre che vabbè a riportarlo con il pieno pulito eccetera eccetera, devi dare 1.000 euro di caparra, quindi capisci bene che se devo dare 1.000 euro di caparra per il camper, gli devo mettere dentro la benzina, devo pagarmi la cena, il pranzo, perché ovviamente giri magari l'autostrada eccetera,
0: no, magari ti fai
1: cosa
0: la
1: ti
0: spesa
1: serve? Sì, ok, va bene, sì, però comunque, cioè dico, cosa ti serve per andare in vacanza col camper una settimana? Tanto vale, vai in albergo, servito e riverito. Non è la stessa cosa, ma più o meno equivale. È vero che dopo, quando tu torni, ti ridanno la caparra
0: dietro, un po' come un appartamento.
1: Però intanto devi anticiparli, e quei 1.000 euro non ce li hai più.
0: Hai ragione.
1: Perché, solo questo mi blocca un pochino il discorso del noleggio del camper. Se dopo uno ha il camper proprio acquistato, allora le cose sono diverse.
0: Bene, vorremmo sentire veramente cosa ne pensano gli abituali camperisti o chi sta per intraprendere insomma una vacanza con il camper.
1: A noleggio,
0: ovviamente. Poi c'è chi è proprio innamorato del camper, se l'è pure comprato.
1: Certo, conosco un sacco di
0: Io
1: amici
0: so di una
1: camper.
0: Persona che va a fare le gare con le moto.
1: Salutiamo Raffaello della BMS.
0: Esatto, che lui carica le sue moto, va sempre in giro con i camper e va in posti, in postacci.
1: Come impostacci? Cosa ne sai tu che vai in posti impostacci?
0: Me l'ha detto. Allora,
1: ma impostacci che postacci?
0: Dopo ti spiego.
1: Sono delle gambe?
0: Diamo il numero di telefono per i nostri ascoltatori.
1: 345 48 45 663. Anche con un bel messaggio vocale, così ci spiegate tutto come funziona.
0: Esatto, allora abbiamo una canzone fatta da Valentina e Andrea Fiorentini, è una storia importante di Eros Ramazzotti, una canzone da dedicare a Sandra e Sabatino, i miei colleghi, ecco, da parte di Ilaria di Gorizia, eccola qua.

evitare così una storia importante. Non volevo così.

0: Ciao amore, ciao.
1: Ciao. Ciao amore, ciao. Maurizio Russo e Sabrina Pasolini. Torniamo in diretta? Ha finito?
0: Ciao. Torniamo nuovamente in diretta alle 12:23 minuti primi.
1: Te ne vuoi andare?
0: Vabbè, allora abbiamo...
1: Torniamo sul camper. Sui mezzi di trasporto dei nostri ascoltatori che hanno usato, che useranno o che stanno per usare.
0: Esatto, per andare in ferie.
1: Per andare in ferie, esatto.
0: O in vacanza. Allora, Biccio da Verona ci scrive: un tempo per 2 anni ho girato in camper, ha smesso perché doveva guidare sempre Biccio.
1: Non è giusto, sono d'accordo con te. D'accordo.
0: Se è possibile una canzone da Cavanna. È possibile?
1: È possibile.
0: Allora, sono Marta da Bassano. Noi abbiamo fatto i primi anni a noleggio, poi lo abbiamo comprato 10 anni con il nostro Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Laghi, Dolomiti. Poi purtroppo motivi di salute l'hanno venduto. Ma quanti ricordi belli e rimpianti. Capito? Cioè, si sono fatti Spagna, Portogallo,
1: girato,
0: Francia, Italia, bellissimo.
1: Girato.
0: Cioè, vedi? È bello il camper, sono d'accordo, però secondo me quello che blocca un pochino è il noleggio. A me personalmente, perché qui 1000 euro là li potrei spendere per le vacanze, cioè voglio dire.
1: Dipende.
0: Non è la stessa cosa,
1: perché come dice questa nostra ascoltatrice Maria da Bassano, dice: io ho girato dappertutto senza vincoli, nel
0: per
1: senso
0: carità.
1: Che dove si può, c'è sempre un'area, per esempio io adesso mi viene in mente la Riviera.
0: Santa Mamma c'è un'area camper. Ci sarà sicuramente.
1: No, però c'è un venditore di camper, questo
0: ah, sì.
1: Sì. Sì, sì, c'è. Ma
0: allora, informati quanto costa il noleggio.
1: Mi viene in mente la Riviera, per esempio, ogni tot c'è una spiaggia libera con annesso un parcheggio dove i camper vanno, si fermano e c'è sempre anche un chiosco dove vendono il pesce, lo fanno al momento, per cui secondo me col camper appunto c'è questo vantaggio che ti sposti e trovi comunque aree sempre attrezzate dove il camper può sostare.
0: Sicuramente.
1: Hai dei prezzi?
0: Stavo googolando, quindi potete anche voi verificare che non sto dicendo delle menzogne. Poi anche là dipende dai posti letto. Più posti letto un camper ha, quindi più grande è, più costa. È come
1: giusto.
0: È come quando tu vai in albergo, se sei in 2 una camera, sei a posto, se siete in 6 saranno
1: forza.
0: 3 camere o comunque una. E quindi in alta stagione che poi sì, vorrei proprio vedere effettivamente se si spende così poco. 4 posti letto alta stagione dai 583 euro ai 1488 più caparra. Ma a me piacerebbe. Media stagione 350 euro fino ad arrivare a 1138 per una settimana.
1: Per una settimana per 4 persone.
0: Però dopo ci devi aggiungere colazione, che vabbè, te la puoi fare su pranzo, cena, biglietti autostradali o comunque pagamento del pedale.

0: costare tra i 400 e i 1300 a settimana.
1: Un van due posti, due posti. Può costare anche 400 a settimana in bassa stagione. Vabbè, però io
0: un camper di lusso,
1: ma anche 1300.
0: Sempre una settimana.
1: Sì, sì, sì, si parla di una settimana. Vabbè, comunque qua non si parla di caparre, evidentemente.
0: Quindi fateci sapere, ascoltatori, quale mezzo userete per le vostre vacanze di questa estate 2026, che già ci sta stancando, ma che deve ancora iniziare al pieno. Chi va, chi torna, chi c'è già stato, chi ha idea di andarci, fateci sapere. Adesso noi vi facciamo sentire Federica Cocco e subito dopo Daniela Cavanna.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Io aspetto l'estate per le vacanze.
4: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
5: Balliamoci sopra.
3: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E anche Marco il Clan è passato su Radio Sorriso con questa bella canzone dal titolo
2: Una come te.
1: Oh, molto bene. Abbiamo un messaggino vocale, lo sentiamo?
2: Sì, torniamo sull'argomento di oggi. Su quale mezzo scegliereste per andare in vacanza? Quale siamo mezzo di trasporto?
1: Esatto. Stiamo un po' divagando nel camper perché vorremmo capire un po' di informazioni più precise, no? E quindi sentiamo un po' Gianna cosa ci dice.
2: Vai Gianna.
3: Ciao ragazzi, sono Gianna.
1: Ciao cara.
3: Io dopo tante vacanze in roulotte con i miei genitori, qualche anno fa abbiamo pensato di provare il camper con degli amici. È stato bellissimo, una cosa che riproverei volentieri, solo che è impossibile davvero noleggiarli, hanno un prezzo troppo,
1: quello
3: non
1: che
3: si
1: dicevo
3: può,
1: io,
3: peccato non poterlo acquistare, comunque sono sempre belle vacanze. Ciao a tutti!
1: Ecco, vedi, lei
2: grazie,
1: che è
2: Gianna.
1: Più fresca, come dicevo io, cioè se devi dare, che poi avevo trovato io, dunque vediamo un po'.
2: Quindi la nostra amica Gianna dice sì, vacanze fantastiche, però effettivamente il prezzo è molto
1: alto. Va bene che se sei, ipotesi in quattro, ok?
2: Puoi dividere.
1: Puoi dividere, quindi sarebbero 250, se fosse 1000 euro sarebbero 250 euro a te che tu devi anticipare, che dopo comunque, cioè non è che li perdi, ti tornano indietro, però non ce li hai per andare in vacanza, è quello, cioè non so se capisci il perché non noleggiare il camper secondo il mio punto di vista. Allora, il costo del noleggio di un camper varia generalmente tra i 100 e i 160 euro al giorno
2: minimo. Se vai via in camper non ci vai per soli 8 o 10
1: puoi andarci anche un
2: giorni.
1: Weekend però sì, tu ti puoi fare un venerdì, sabato, domenica e riconsegni
2: così,
1: il camper
2: breve
1: lunedì
2: tempo,
1: sì, mamma mia. Vabbè, in base alla stagione del veicolo, la caparra confermatoria per bloccare il mezzo si aggira tra il 20 e il 40%, quindi anticipi, vabbè, perché che devi comunque pagarti anche il mezzo albergo, quindi quello non fa testo. È il deposito cauzionale per eventuali danni che varia invece tra i 1000 e i 2000 euro che tu devi
2: dare in anticipo,
1: lasciare cash, hai capito?
2: Dare in anticipo.
1: E quindi cioè è quello che poi il chilometraggio, sono inclusi 100-200 km al giorno nel prezzo, oltre i quali si paga una franchigia di 0,25-0,30 al chilometro. Quindi, capito? Cioè, bisogna mettere in conto tutte queste cose qua, che ora della fine non sarà come il camper, perché sei libero, hai la libertà, ti fermi dove vuoi, piazzale, mangi dove vuoi, con chi vuoi, eccetera, eccetera. Sei sotto le stelle, va benissimo. Però secondo me un alberghetto ci...
2: Però è l'incognita, insomma, metti che ti succeda anche qualcosa, buchi una
1: vabbè,
2: ruota...
1: Vabbè, ma quello ti può succedere anche in albergo, voglio dire.
2: Esatto,
1: se sei sfortunato,
2: o in macchina, o in macchina.
1: Spacchi, devi spaccare un piede.
2: Poi ci sono gli amanti degli aerei, no?
1: Vabbè, sì, certo.
2: Che invece...
1: Io sono uno di quelli.
2: E che andresti sempre in aereo.
1: Vabbè, se potessi sì, anche
2: per accorciare, se hai poco tempo sì.
1: E fai prima, arrivi prima e parti tardi e arrivi, insomma... Sì, io sarei pro aereo. Occhio anche ai limiti del chilometraggio, si fa presto sforare visto il bello di girare e visitare. L'unica soluzione è acquistarlo. Ma sai quanto costa acquistare? Costa mezza casa acquistare un camper di quelli.
2: Quanto
1: insomma
2: può costare un camper buono?
1: Costa 40-50 mila euro.
2: Facciamo una cosa limita per due persone, non molto
1: allora,
2: grande.
1: Facciamo
2: quindi
1: così, apriamo
2: un altro mutuo.
1: Apriamo un mercatino. Abbiamo un mercatino. Allora. Volete vendere il vostro camper? Fatecelo sapere al 345 48 45 663. Poi gireremo il numero a chi è interessato. No, tanto per capire cosa potrebbe costare. Se ricordi qualche cosa, vado a googolare, guardo un camper in vendita.
2: Sì, io volevo.
1: E quante persone intanto? Quattro, va bene. Io, te, le nostre due famiglie. No, saremmo in cinque. No, aspetta, se devo prendere su anche i miei figli. No, i figli restano.
2: Fai quattro.
1: Due copie.
2: Fai quattro. Andiamo con intanto noi la Danimos Band, Voglia di Mare. Poi torniamo su questo argomento che sembra molto interessante.

0: La Katia con
1: ma il calmo, no, la foga vedevo... del camper ti dà la testa.
0: No, beh, perché il camper, già, ti ripeto, o vado via con amici che fanno tutto loro, eccetera, eccetera, anticipano tutto, devo solo dargli la metà a fine camperata. O se no io no che non mi metto in ballo andare di qua, lasciare la capa, ma sei matta. Mara.
1: Ma magari a Lucia allora, piacerebbe, a ma prescindere... se la Lucia dice no, no andiamo, tu no, no, no, no.
0: Allora, a prescindere che sia io sia mia moglie siamo dell'opinione che quell'unica settimana o le uniche due settimane che hai su 365 giorni all'anno, escluso magari i sabati e le domeniche, ok? Le ferie, io e mia moglie pensiamo che dovrebbero essere servite e riverite.
1: Ah.
0: Perché sia io sia mia moglie o marito e moglie, credo che se entrambi lavorano, ok, cioè è giusto che quando si stacca la spina si stacca per entrambi, perché se ipotesi prendiamo il camper, chi fa da mangiare? O io una sera o lei l'altra. Chi lava i piatti? O io una sera o lei. Quindi è come rimanere a casa.
1: Allora
0: chi
1: te lo
0: fa fare? Andiamo in albergo, scusami.
1: Maria di Bassano ha un altro suggerimento e dopo passiamo una bella canzone per ballare.
0: Sono Maria di Bassano. Se volete rompere un'amicizia andate in camper assieme. Il camper è troppo intimo. Famiglia sì, estranei no. Noi l'avevamo per due, noi soli. C'è anche il camper per due, magari è diverso. Perché il camper per due, magari ti fermi a cena, ti fermi a pranzo.
1: No, ma sicuramente Maria vuol dire che la convivenza col camper è ancora peggio.
0: È ancora peggio.
1: Un appartamento
0: che dividi
1: una casa, non so.
0: Sì.
1: Ma un camper sei tu e gli altri.
0: Esatto,
1: quindi...
0: non puoi fare zigo-zago.
1: Quello si può fare anche in altre
0: Se fai schiamazzi notturni, dopo ti arrestano.
2: Oh yeah.

0: state ascoltando Ridiamoci Su. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 658.
5: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 13 e 5 minuti.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buongiorno, 5 persone sono state arrestate dalla squadra mobile e dalla Guardia di Finanza di Vicenza per un incendio avvenuto il 26 marzo dell'anno scorso al bar tabaccheria della città berica per riscuotere l'assicurazione. Gli indagati sono accusati di incendio aggravato continuato, violazione di sigilli e fraudolento danneggiamento di beni assicurati. Il mercato agroalimentare di Padova ha riconfermato in blocco tutto il consiglio di amministrazione che governerà anche per i prossimi 3 anni, questo anche alla luce di un utile di esercizio e di altri segnali tutti positivi per la gestione dell'ultimo triennio. Il vice sindaco di Padova Antonio Bressa.
9: Il comune ma anche la Camera di Commercio e gli altri proprietari hanno deciso di riconfermare in toto questo consiglio di amministrazione nella direzione di continuare questo percorso virtuoso di collaborazione, perché noi dobbiamo puntare molto sulla logistica, anche la logistica nell'ambito agroalimentare, dobbiamo farlo con competitività guardando al futuro.
10: La cultura.
11: La mostra del cinema di Venezia omaggia Tinto Brass. Col cuore in gola, thriller pop girato dal regista veneziano nel 1967, interpretato da Jean-Louis Trintignant e Eva Aulin, sarà proiettato in sala d'Arsena a Lido nella serata di preapertura del Festival Lagunare, in programma dal 2 al 12 settembre. La pellicola sarà presentata in prima mondiale in versione restaurata digitale 4K.
8: Bene, ci fermiamo qui per questo aggiornamento delle 13. Il prossimo tra un'ora, quando parleremo di spettacoli e appuntamenti. Grazie per la vostra attenzione. Buon pomeriggio.
12: Care amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sorriso.
6: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ebbene, edizioni Caramba.
2: No, orbene, signore, orbene.
1: Dai, non fare il pignolo, era concerto per voi. Adesso tu ripeterai i cantanti, perché erano le voci delle,
2: sono
1: di,
2: sei comunque.
1: Di grandi orchestre che insomma si sono alternati in questa bellissima canzone, concerto per voi. Chi sono?
2: Allora, Marilisa Maniero e Marco Negri, Alida Ferrarese, Davide Montali.
1: Dai, Cora, Cora, dai. Che ci sei, Daniele Corazza.
2: Da Corazza, ma che Daniele, se Fabio.
1: Fabio Corazza.
2: Evviva.
1: Abbiamo anche il suggeritore. Pensare che sono anche venuti
2: Tiziana
1: in radio.
2: Hai preso un colpo di sole?
1: No.
2: Allora ha preso un colpo in testa, secondo me. Vabbè,
1: dove eravamo rimasti? Che ho perso il filo del segno.
2: Eravamo rimasti sul camper.
1: Eravamo rimasti sul camper. Infatti oggi stiamo chiedendo
2: Il camper.
1: E i nostri ascoltatori quale mezzo di trasporto sceglieranno o hanno già scelto o hanno utilizzato per tanti anni nelle loro vacanze. Abbiamo questa coppia che
2: è sempre quella di prima.
1: Sì, la coppia che Maria, appunto, diceva: noi abbiamo girato dappertutto, Spagna, Francia, Montenegro, poi dove? Svizzera.
2: Hanno una sorta di calendario con tutti gli adesivi e dove appunto si sono fermati, e quindi una sorta di bacheca di trofei di tutti i vari paesi con
1: sempre con il camper.
2: Esatto, io prendo le calamite, loro hanno preso gli adesivi per appiccicare un foglio. Alex, ma stai qua, dove vai? Lui entra, esce, non vuole disturbare.
3: Ma lo so io.
2: Siamo usciti un attimo di Tiziana. C'era il direttore. Ha detto, cosa?
1: Chiediamo al nostro direttore.
2: Dov'era?
1: Se invece è mai stato in camper, Alex.
3: Sì, sono stato in camper. Ma
1: cosa ne pensi?
2: Non è stata una bella esperienza. Ecco,
3: diciamo che soprattutto dormirci, se non sei abituato, quando uno si gira.
2: Giusto, effettivamente. Sì. Effettivamente.
1: Era in compagnia, immagino, solo. Sì. E perché ci diceva un'ascoltatrice che se volete distruggere un'amicizia, dividere un'amicizia,
2: bisogna
1: fare la vita dei camper, e lì ti passa la voglia di condividere questa esperienza in camper, appunto. Ovviamente in
2: altre situazioni fretta diverse. Di andare a prepararsi per il sandwich.
3: Ho dei carissimi amici che saluto, Alessio in particolare, che viaggiano spesso in camper, e quando io li raggiungo mi ospitano,
2: bello.
3: La vita del camperista è molto bella.
1: Certo, e a te piacerebbe, insomma,
3: sarebbe pratica sicuramente. Potrei girare ovunque e dormire per strada.
1: Però abbiamo fatto un po' di calcoli,
2: non è economicissimo,
1: è oneroso sia noleggiarlo sia comprarlo, soprattutto è come se comprassi una seconda casa.
3: Ma quando diventeremo famosi?
2: Quando? Intanto lui se ne va due giorni a San Liscio. Intanto il signorino qua.
1: Ci siamo.
2: No, è domani. Il primo e il due.
1: Ma vuoi parlarci un po' di San Liscio? Abbiamo un minutino.
3: Troppo poco. Abbiamo sette cantanti in gara, sette grandi voci del ballo e sette musicisti invece che porteranno un brano appunto strumentale. Faranno la prima serata, gli artisti presenteranno il brano di San Liscio e invece i musicisti presenteranno un brano, un cavallo di battaglia. Mentre la sera successiva viceversa, i musicisti presentano il brano in gara e i cantanti canteranno un loro tormentone.
2: E tu farai da giudice?
3: No, io farò video, foto, interviste.
2: Che poi le sentiremo su Radio Sorriso,
3: esatto,
2: giusto?
3: Sì.
1: E quindi la radio sarà presente in questa manifestazione che dura quanto?
3: Due giorni.
2: Sempre l'1 e il 2 di luglio, che sia sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, l'1 e il 2 luglio.
3: Luglio, esatto.
1: Va bene, nel corso delle giornate vi daremo altre informazioni. Noi intanto andiamo ad ascoltare Roberta Capelletti con
2: Romagna Capitale.
1: Mettiti gli occhiali.
2: Eh no, c'ho il microfono davanti, anche tu fai apposta.

0: ho fatto diventare il direttore con i capelli bianchi. Perché pensavo avessi il microfono aperto. No. Hai visto la faccia di Alex? No. È diventato bianco latte.
1: Dai, che sono le 13:22. Siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Con Ruggero Scandiuzzi abbiamo ascoltato Mi Fracaso. E dopo...
0: Mi Fracaso.
1: Esatto.
0: Attenzione.
1: Ecco, e dopo aver parlato di San Liscio, cosa che inizierà proprio fra qualche giorno, domani dovrebbe essere, giusto?
0: L'1 e il 2. Oggi è il?
1: È il 30.
0: E domani è?
1: Il primo.
0: Oh, quindi inizierà
1: domani.
0: Cosa?
1: Il San Liscio.
0: Oh.
1: Ma io volevo ricordare un'altra cosa.
0: Sì, ricorda. Vuoi ricordare Jesolo?
1: Ricordiamo Jesolo
0: che arriva dopo il 7 di Rosolina.
1: Allora, diciamo prima il 7.
0: Ecco, esatto, diciamo prima il 7.
1: Il 7, mercoledì 7. Prossimo, cioè esatto. Quello della prossima settimana.
0: Ah, nel frattempo è tornata anche Iris sana e salva da tutti i concerti, ecco, di Vasco Rossi, sì. Quindi siamo a posto, la settimana prossima arriva con noi e comincerà a fare quello che
1: e ci
0: sa
1: sarà
0: fare.
1: Anche lei, martedì 7 luglio, ritorna allo spettacolo di Radio Sorriso, balliamoci sopra, a Rosolina Mare in piazza San Giorgio. A partire dalle 20:45 si balla su piste in acciaio, sotto le stelle.
0: Sì.
1: Con Iris, Max e il nostro direttore Alex,
0: che è diventato bianco su un colpo.
1: Ci saranno anche degli ospiti e poi le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance, presentano il nostro direttore insieme a Giusy Mercury. Balliamoci sopra martedì 7 luglio a Rosolina Mare in piazza San Giorgio. L'ingresso è gratuito e adesso svela pure gli ospiti.
0: Svegliamo pure,
1: gli svegliamo.
0: Che stanno dormendo. Gli svegliamo. Veronica
1: svela.
0: Veronica Cuneo, fai. Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, sembri un animale però. Giusy Mercury, Marco Ignagara e la bellissima Daniela Cavanna. E balliamoci sopra martedì 7 luglio Rosolina Mare, mi raccomando, presenti, piazza San Giorgio, ingresso completamente gratuito.
1: Andiamo con un bel country di Diego Zamboni intanto, con California, e dopo vi sveleremo la data. Dopo il 7 luglio ce ne sarà un'altra.
0: Oh.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: No, sì.
2: Brava.
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo

0: farlo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
1: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Sorriso!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Però, però, ma tu, Marco, di Marco e Alice, che bella coppia, che belle voci soprattutto, belle canzoni ci hanno regalato spessissimo. Allora, torniamo. Siamo, insomma, una ventina di minuti ancora insieme, abbiamo dei messaggi da leggere, sempre per tornare alle vacanze.
1: Ma adesso che mi sono tolto gli occhiali, aspetta, scusa un
0: mettiti
1: attimo.
0: Mettiti gli occhiali.
1: La nostra amica Anna da Sassuolo, no, non è lei, un'altra Anna.
0: No.
1: Allora, ma che fine ha fatto l'Anna da Sassuolo?
0: Chiama Sassuolo. Anzi,
1: Anna da Sassuolo.
0: Quando tu non c'eri.
1: Ecco, te pareva. Vabbè, allora, noi quest'anno, Anna di scrive, no? Noi quest'anno scegliamo l'auto, ci piace partire presto al mattino con la musica a tutto volume ascoltando Radio Sorriso e fermarci nei paesini che ci ispirano lungo il percorso. Poi noi il viaggio per noi il viaggio fa già parte della vacanza e la libertà di cambiare programma all'ultimo momento non ha prezzo. Buone vacanze a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Brava Anna!
0: Brava Anna! Quindi per Anna è l'auto invece.
1: L'auto.
0: E noi ci siamo un po' soffermati sul fatto del camper perché abbiamo approfondito il fatto che non è abbastanza oneroso sia affittarlo sia comprarne uno. Scrive Luca.
1: Noleggiarlo più che affittarlo.
0: Affittare sì. A casa, giusto? Vabbè, e Luca invece scrive: io e mia moglie partiremo in camper. Eccola. Amiamo svegliarci ogni giorno con un panorama diverso e decidere strada facendo dove fermarci.
1: C'è una canzone che dice: strada facendo vedrai. Io ti ho gettato, non ce l'abbiamo di qualche orchestra. Com'è che si chiama?
0: Sì, prova a finire il messaggio tu, però.
1: Stava facendo dove va? È il massimo della libertà e ogni viaggio diventa un'avventura. Non sarà un'avventura. Insomma, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Sorriso. Un abbraccio anche a te, Luca, per te questa bella canzone di Maurizio Medeo. Speriamo sia quella. Strada facendo.
0: Bella.
1: E tu, bacia Baglioni.

0: Signori e signori, è l'ultimo intervento, comandante.
1: Sì, a quanto pare è arrivato intervento. Anche il momento di andare via. Abbiamo, a proposito, sì, dobbiamo ricordare questa cosa, sì. E poi anche la prossima serata dopo il 7 di luglio scenderemo giovedì 23 di luglio. Il giovedì 23 dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, con il sorriso in piazza, animazione, gadget eccetera, con Alex, Iris e Giovanino, con i ballerini Prestige di Vigo d'Arzere. Anche qui l'ingresso è gratuito. Dove saremo?
0: Saremo a Jesolo in piazza Torino con il sorriso in piazza. Vi aspettiamo quindi per ballare anche qui sotto le stelle, tempo permettendo, perché se piove anche no.
1: E non fare l'uccello del malaugurio.
0: Comunque.
1: Perché lo dicevi anche venerdì,
0: ma io l'ho fatto apposta. Ho detto guarda che entro le 10 piove, invece non ha piovuto una goccia.
1: Non ha piovuto, grazie. Quindi, fortunato.
0: Vi aspettiamo. Anche perché sennò mi succedevano altre cose. Vi aspettiamo per ballare sotto le stelle.
1: Lo sai solo tu, caro.
0: E anche tu però, perché eri presente.
1: No.
0: Vi aspettiamo per ballare sotto le stelle di Jesolo, piazza Torino, giovedì 23 luglio dalle ore 21. Il sorriso in piazza.
1: E adesso chiudiamo con questo simpatico Janine. Mezzo di trasporto per andare in vacanza.
0: No, allora ci è arrivato un video di Janine, se si pronuncia così, poi perdonami, che comunque è juventino o juventina, vabbè. Allora, immaginate un signore su un sidecar. Tu sai che cos'è il sidecar?
1: Sì.
0: È quella moto con il bussolotto di fianco, ecco, che traina un carretto con sopra una vasca tipo idromassaggio, perché quelle sono quelle dove all'interno c'è una signora con un bicchiere, un calice di vino, probabilmente di vino, no?
1: Quindi, una signora robusta.
0: Sì, una bella signora. Quindi questo sidecar sta andando avanti, prende la prima buca, prende la seconda buca e si capota con tutta
1: la baradà.
0: Esatto, tutta la vasca addosso. Ecco, questa è la scena che ci ha girato l'ascoltatrice o l'ascoltatore.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, dobbiamo andarcene?
1: Ce ne andiamo?
0: Dobbiamo ricordare qualche cosa
1: chi
0: di
1: c'è
0: particolare?
1: Dopo di noi, come al solito?
0: Aspetta che guardo.
1: Chi ci sarà dopo di noi? Non si sa o si sa? Sì. Si sa?
0: Certo Claude. Che si sa!
1: Claude,
0: ci sarà proprio lui, Claude
1: Prospero.
0: Prospero. Certo che la remoscia non ti esce proprio.
1: No, non mi viene.
0: Vabbè.
1: Vi lasciamo sempre anche con il ritmo della bella musica. Adesso sono in Sabia con la voce di Maura che ci canta questa magica favola. E subito dopo Pietro Galassi con Per lei. A tutti voi buon proseguimento da Tiziana
0: e anche da Massimiliano. Una risentirci a domani.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
5: Sta per tornare il Palio delle Contrade di Valdobbiadene, giunto quest'anno alla 24esima edizione. Ce lo presenta il presidente dell'associazione Palio delle Contrade di Valdobbiadene, Tommaso Razzolini.
6: Giovedì inizieremo con il Palio delle Contrade di Valdobbiadene, sarà appunto giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 in piazza Marconi. Ci saranno più di 200 giovani che si sfideranno con le loro 12 contrade per portare a casa la statuetta del palio. 8 saranno le competizioni, appunto, che verranno eseguite in piazza Marconi. 2 saranno fatte il giovedì, dove ci sarà il tiro da fune, ormai gioco, diciamo, storico dalla prima edizione del palio, per poi concludere sabato con la spinta delle botti e il tesser di Penelope, che questo è ripreso dai giudici nostri di Ponzano Veneto, che ogni anno vengono a darci una mano in piazza Valdobbiadene a seguire appunto tutta la parte di punteggi, di penalità, di regole con noi, e questo ci fa molto piacere, e quindi anche approfitto per ringraziarli. Ringrazio anche tutta la squadra nostra che ci sta dando una mano e che sarà presente in piazza per lo svolgimento, e anche i capi contrada e vice, che ogni riunione sono sempre pronti a darmi una mano.
5: Appuntamento quindi a partire da giovedì 2 luglio fino a sabato 4 luglio con il Palio delle Contrade di Valdobbiadene, ovviamente in provincia di Treviso. Io ringrazio il presidente proprio dell'associazione Palio delle Contrade di Valdobbiadene, Tommaso Razzolini. Grazie.
6: Grazie a voi.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: momento di Oltre il Liscio.
1: E bentrovati cari sorrisini belli vicini e lontani, buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero. Eccoci qua insieme a chiudere questo mese di giugno 2026, e ridendo e scherzando ragazzi, si va così a concludere anche metà del 2026. Ci siamo già mangiati metà anno, vabbè. Il sorriso non manchi assolutamente anche per i prossimi sei mesi. Intanto ci siamo per questo viaggio musicale odierno di Oltre il Liscio, e allora buon viaggio musicale a tutti che ci accompagni piacevolmente in questo ultimo pomeriggio di giugno. E naturalmente immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo ragazzi, allora dai, fuoco alle polveri, Paolo Tarantino.

solo Tarantino, tu sei l'unica donna per me. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero, da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi, della musica da ballo più giovane che mai. Questo è il nostro viaggio musicale.

e sulle note del mondo. Mary Rinaldi, siamo noi, ovviamente siamo sempre noi, siamo solo noi quelli con il sorriso. Buona musica ragazzi, buona musica a tutti. Dante Bruni, Dante Fettino.

Dante Bruni, Dante Effetto Musica, il tiburon italiano. Arriva il Fox, non ci fa mancare nulla. Valentina, protagonista, l'orchestra di Paolo.

Bene, bene, bene, anzi direi di più, ragazzi. Orbene, orbene, orbene. Un'isola incontaminata in Scozia è in vendita e costa meno di una casa a Milano. L'isola di Emulagrac, un lembo di terra di 88 acri nelle remote Summer Isles, è in vendita all'asta con un prezzo guida di 350.000 sterline, intorno ai 400.000 euro, meno del costo medio di una casa in molte zone del Regno Unito e dell'Italia. Dotata di una casetta alimentata ad energia solare, scogliere scenografiche e una fauna ricchissima, rappresenta il rifugio off-grid ideale per chi cerca solitudine in uno dei paesaggi più spettacolari della Gran Bretagna. Se qualcuno di voi è interessato, insomma, vada a cercare in internet questa casa, questo annuncio in vendita sul sito Savills. Si trova nell'area del Consiglio delle Highland, nella parte nord-occidentale del paese, ed è una vera e propria oasi di pace e di tranquillità. Raggiungibile via mare dai porti di Ullapool e Old Dorney, vanta incredibili calette e viste mozzafiato, nonché distese di terreno incontaminate e disabitate. L'unico edificio presente sull'isola, infatti, è una baita con un tetto ricoperto di erica, ma mimetizzandosi con la vegetazione circostante, a primo impatto sembra essere letteralmente invisibile. Al suo interno ci sono due letti a cassettone, una stufa a legna e una cucina attrezzata con zona pranzo, il tutto arredato con uno stile minimalista. 400.000 euro, ma insomma, dai ragazzi, al rangone l'isola.

cari sorrisini belli, naturalmente lo spazio anche con voi protagonisti nel viaggio odierno di Oltre il Liscio, lo spazio con le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Protagonisti dunque, salite con noi nel viaggio musicale odierno attraverso le vostre selezioni. Intanto protagonista Lida Ferrarese, Se ti svegli di notte.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile.

0: L'azione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Aldo,
5: motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Io aspetto l'estate per le vacanze.
8: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
9: Balliamoci sopra.
10: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.

la mazurka sfiziosa, Massimo Budriesi. Siamo noi, siamo solo noi, quelli con il sorriso per restare sempre più giovani che mai. Le vostre selezioni, cari ragazzi, allo 0423 73 66 80 e 81, SMS, WhatsApp 345 48 45 663. C'è Tonio Todisco, protagonista, con il Sirtakis e ogni tanto. Poi andiamo in provincia di Bologna, Castiglion di Pepoli, e andiamo a salutare Enzo subito dopo con Ruggero Passarini, protagonista, con il valzer Ca Rossa. We'll be right back.

protagonista Ruggero Passarini, il valzer Carus. Andiamo a Belluno a Quero salutando Aldo con protagonista Roberto Tagliani. Ciao Roberto, le rose bianche.

Grillo, passione, tutta la musica da ballo, certo che sì, ma sempre ovviamente con il sorriso. Daniele Desideri, protagonista. Ciao Dani, la sua Fisa con una polca ed è scatenata.

0: di Sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 15 e un minuto.
8: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
9: Oggi andiamo sulla collina di Oslavia, Gorizia, nel cuore del Coglio, e incontriamo una delle cantine più rivoluzionarie della viticoltura a livello mondiale, Radicon. E lo facciamo proprio con il contitolare Sasha Radicon. Buongiorno, benvenuto.
10: Buongiorno e buongiorno a tutti. La storia di Radicon nasce nel 1980, quando diciamo che nasce prima come una fattoria più che un'azienda agricola in quel periodo, però poi è stato il nostro papà stanco che ha cominciato a imbottigliare, ha cominciato a fare del vino da vendere poi in bottiglia. La storia si è evoluta molto rapidamente, perché poi quelli erano gli anni in cui i bianchi del Coglio erano riconosciuti in tutta Italia, perché poi il mercato principale in quel momento era Italia, forse un po' Stati Uniti, però in realtà il grosso lo faceva l'Italia. Si è evoluto già negli anni 90, quando papà ha avuto questa illuminazione di voler fare di fatto un vino bianco come se facesse un rosso, quindi facendo una macerazione insieme alla buccia dell'uva, e ha avuto questa ispirazione di volerlo fare, gli piaceva l'idea, e proprio per estrarre qualcosina in più da quella che erano le bucce della ribolla in particolare. Praticamente da quel periodo, da metà anni 90, stiamo facendo questo tipo di vino, che oggi vengono chiamati orange wine, ma li chiamiamo anche vini macerati, insomma, ecco, che, e da quella volta stiamo facendo questi vini che diciamo hanno una struttura in più, hanno un'estrazione appunto dalla buccia che riportano poi nel vino, quindi hanno qualcosa in più, insomma, rispetto a un vino bianco classico.
9: Io ringrazio Sasha Radicon, contitolare proprio di Radicon.
10: Grazie mille, grazie a tutti.
8: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
11: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Sorriso.
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Protagonista Roberto Polisano con Batti il cuore.

con Danilo Ponte, il Tango Damasco. Il nostro viaggio musicale quotidiano prosegue, continua e fa tappa adesso in quella di Cornuda, andando a salutare Silvana con protagonista Pietro Galassi, Innamorarsi ballando, e poi la Kizomba con

insieme con Roberta Cappelletti, la Chisomba, il mio sole. Cari ragazzi, cari sorrisini, si è la vigilia del Festival di San Liscio a Gateo Mare, all'Arena Rubicone, quarto festival internazionale della musica da ballo, 1 e 2 luglio. Presente ovviamente Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi legati alla musica da ballo. Domani, mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, all'Arena Rubicone di Gatteo Mare per il Festival di San Liscio. Tra le canzoni in concorso è questo bel brano con protagonista Francesca Mazzucato, Vorrei fermare il tempo.

Dottor Bot, amore mio. Prossima tappa musicale in quella di Mira. Andando a salutare Giorgio. E qui ritroviamo il Mulino del Po, Valentina, protagonista, ecco la tua selezione musicale, regista.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile.

0: o bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini, protagonista con il nuovo singolo Immagina. Lara Agostini.

Rudy Gini, le note di Sway. E insieme con Genio, dai, insieme con Genio, balliamo la Ligalli. E con l'augurio di buona musica, Genio.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Sorriso.
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 16:00.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
14: Radio Sorriso Traffico.
15: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, coda di 4 km tra il bivio A1, fine Complanare Piacenza e bivio A1, diramazione Fiorenzuola. Questo per un veicolo in avaria. È tutto.

0: Stazione Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Sorriso!
7: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

Dalghero in compagnia di uno straniero insieme a Marco e Claudio. Dalghero però andiamo, anzi ritorniamo a Gatteo Mare domani e giovedì, la quarta edizione di Sanliscio 2026 all'Arena Rubicone di Gatteo Mare, con la presenza di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi legati alla musica da ballo. Tra i brani in concorso questa polca, Due Fise, Loris, Casadei e

Mauro Levrini, lontani ma vicini. Facciamo tappa in quella di Marostica andando a salutare Vilma. Un abbraccione a te e tanti tanti auguri. Allora buon compleanno e ancora buona vita sempre. Il compleanno festeggiato qualche giorno fa. Tanti tanti auguri Vilma, protagonisti gli amici.

0: Giorgio Ikebana, cambiami, cambiami la vita. Cari ragazzi, cari sorrisini belli vicini e lontani, eccoci nel finale, eccoci al traguardo del viaggio musicale odierno, l'ultimo per quanto riguarda il mese di giugno, ma domani si riparte e per qualche giorno saremo in versione extra large, perché staremo insieme, saremo in compagnia sino alle 17. Qualcuna se ne va invece in vacanza, la saluto adesso ben volentieri. Buon pomeriggio a lei, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio, signor Claudio. Buon pomeriggio, sorrisini. Sento come sono energica perché domani vado in vacanza.
0: Una vita in vacanza, no?
1: No, mi bastano questi 5 giorni.
0: Stacca un attimo
1: sono
0: le spine.
1: Sono sufficienti. Me ne vado in un posto dove non c'è campo, non c'è rete.
0: Non c'è rete.
1: Si può parlare al telefono con le persone. Nessuno può rompere le scatole.
0: Parlerà con gli... starà H24 con il suo Francesco.
1: Sì, e con anche tanti amici.
0: Ah, ok, beh, ma insomma io parlo, ecco.
1: Sì, poi in realtà una volta al giorno vado, mi arrampico sulla parete del canyon, arranco fino al primo abbozzo di civiltà.
0: Ok.
1: Per fare un pronto a casa e dire mamma, papà, tutto a posto, sono viva.
0: Ma proprio tempo quei 5 minuti, proprio per insomma voler essere presenti per le altre 23 ore, non se ne parla più.
1: Posso fare un gesto, signor Clark?
0: No. Che cosa? Signora Carlotta, vabbè.
1: Non si vede ma si sente.
0: Sì, si è sentito e lo si è capito. Buone vacanze a lei, Lore. Si riposi, si rilassi, si rintempri e ci risenti.
1: L'anno prossimo, signor Claudio, perché non viene anche lei con me al festival in mezzo ai boschi con l'orso, il cinghiale, il lupo, il daino?
0: Vorrei dirle anche dell'altro, ma faccia attenzione, signora Carlotta, perché non ha più 20 anni. Ecco, insomma, faccia attenzione.
1: Io dico solo che lì fanno il più buon pollo fritto che io abbia mangiato in vita mia.
0: Ah, bene. E se lo riproporrà anche, ovviamente.
1: Assolutamente sì, infatti ho fatto praticamente nella valigia una bustina solo di antiacido, antireflusso.
0: Perché insomma,
1: tipo forma e misura, perché mi voglio mangiare il pollo fritto.
0: Lei mette già le mani avanti sapendo a cosa va incontro, però insomma, poi userà anche dei prodotti.
1: Poi il giorno dopo piangerò.
0: Vabbè.
1: No, voglio la verdura.
0: Vabbè, dai, ma insomma, per qualche giorno ci si può anche lasciare andare.
1: Infatti, mi sono anche un po' allenata la scorsa settimana.
0: Bene, lei mi pensi un pochettino, mi raccomando, ok? Bene.
1: Certo, speriamo di trovare un sosia del signor Claudio.
0: Lei poi mi farà sapere.
1: Certo.
0: Bene. Allora, le dedico questa vacanza, allora, signora Carlotta, è giusto in tema con Veila e con Giuseppe Spinelli, che possa essere di buon auspicio per qualche bel giorno di relax, ok?
1: Bene. Grazie molto, signor Claudio.
0: Bene, allora vi lascio con la signora Carlotta. Noi ci risentiamo domani dalle 14. Buon proseguimento di ascolto. Buona serata a tutti, sorrisini.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Sorriso.
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive. Oltre la carta casa.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagan, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83

0: 17 91.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Sorriso.
3: È il momento di I colori della musica.

Ed eccoci qua, miei cari sorrisini, buon pomeriggio, pimpantissima con voi fino alle 18, buon pomeriggio da Carlotta. Oggi è il mio ultimo giorno, poi vado in vacanza e torno la prossima settimana, quindi non disperatevi, bevete un bicchiere alla mia o alla facciazza mia se preferite, io poi torno naturalmente, state tranquilli, non succede nulla di male. Grazie a tutti coloro che mi stanno già augurando buone vacanze con le telefonate allo 0423 7366 80 7366 81 o con un messaggino al 345 48 45 663. Si dia il via alle danze orsù, perché c'è Anna Maria Allegretti che ci fa ballare con Baciami.

E ringraziamo Antonio dalla provincia di Varese che, oltre a salutare l'amico Valerio, voleva dedicarmi appunto questa buone vacanze, l'orchestra Bagutti, la voce di Patrizia, per augurarmi una buona partenza. Tra l'altro proprio oggi abbiamo un argomento molto molto molto molto perspicacemente a fagiolo con questa cosa, perché si parla dei mezzi di trasporto, ovvero qual è il mezzo di trasporto che preferite per le vostre vacanze. C'è chi fa la crociera e quindi sceglie la nave, c'è chi fa le vacanze in moto, c'è chi prende un aereo, poi dall'aereo prende il treno, dal treno prende il taxi, insomma si sposta con i mezzi così non deve guidare, c'è chi invece preferisce la macchina per avere la libertà di fermarsi ovunque. Raccontatemi la vostra, vorrei proprio sapere come preferite spostarvi per andare in vacanza. Io personalmente ho due modi di vederla, cioè c'è o quella in cui sei completamente autonomo, quindi tu vai con la tua macchina, ma vuol dire che prendi e parti da casa e arrivi in Svezia sempre con la tua vettura, così fai quello che vuoi, ti fermi quando vuoi, vedi le cose che vuoi vedere. Quella è una vacanza, se ti piace guidare, molto rilassante. Però se non hai voglia di guidare, ragazzi, come i mezzi non ce n'è, sempre che siano puntuali ovviamente. Andiamo a fare un tuffo a San Liscio 26 con il brano di Marco Tagliavini che si intitola Il poeta romagnolo. No.

Ed eccolo qua il poeta romagnolo, suonata da Marco Tagliavini per voi cari bei amici sorrisini. Io vado a salutare anche Giancarlo a Udine che mi manda un saluto qui al nostro numero di telefono 0423 736 680. Saluto anche Tony Merica che mi manda le buone vacanze. Ciao Tony, un bacione a te. Ovviamente canzone te l'ha messa Luca ieri, quindi per la richiesta musicale ci sentiamo in un altro momento. Un saluto a Luigina di Morgano, grazie del tuo messaggio. Ciao Luigina. Ciao Matteo a Rasa di Lendinara che mi dice stanno asfaltando a casa sua, mi ha mandato anche le foto. Mi sembra proprio la condizione meteo ideale per asfaltare, ci voleva proprio. Grazie Matteo e grazie a Stefano di Spilimbergo che voleva ascoltare la prossima canzone. Ce la canta Maurizio Medeo e si intitola La vita è vita.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
2: Sono le 17 e un minuto. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Interventi di mobilità e sicurezza stradale. Il riferimento va a 50 comuni del Veneto, grazie all'approvazione di uno stanziamento di oltre 37 milioni di euro di investimenti complessivi, 18 dei quali dalla Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore a mobilità e trasporti Diego Ruzza. Interventi sono previsti tra Belluno, Padova, Vicenza, Verona, Rovigo. I carabinieri del nucleo natanti hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico di Venezia al fine di prevenire ma anche reprimere reati. Il servizio, svolto con l'impiego di personale in uniforme e in abiti civili, si è concretizzato con il controllo di 60 persone e la verifica in 40 imbarcazioni. Un conduttore è stato multato per oltre 4.800 euro perché trovato in ebbrezza alcolica. La linea del tempo è l'iniziativa protagonista della 10ª edizione dell'evento The Venice Glass Week, in programma dal 12 al 20 settembre a Palazzo Morosini a Gaterburg a Venezia. Il progetto accompagnerà i visitatori in un percorso dedicato alla storia e all'evoluzione del marchio collettivo Vetro Artistico Murano, attraverso contenuti audiovisivi e testimonianze e confronti dei maestri vetrai. È tutto.
2: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
4: No!
5: Sì!
4: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: L'inflazione sale.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Marco e Alice con Dolcissima Sardegna qui su Radio Sorriso, 17:07 minuti. Noi riprendiamo le fila del nostro discorso. Qual è il mezzo che preferite usare quando vi spostate per andare in vacanza? Io saluto Roberto che dice da quel di 90 Padovana. Ciao Carlotta, di recente io e la mia compagna siamo stati in Puglia, vacanza organizzata. C'era la possibilità del pullman, ma abbiamo scelto l'aereo, più veloce e meno stress. Vedi, questa è un'altra cosa. Io prima parlavo della libertà di spostarsi, insomma, con i mezzi pubblici. Certo, se ti devi fare un viaggio di 10-12 ore in pullman, magari l'aereo è un po' più comodino. Se invece te lo fai con la tua macchina, ad esempio, ti fai tu le tue tappe, magari ti fermi a vedere delle cose lungo la strada. Dipende dal tipo di vacanza che preferisci, però effettivamente da queste zone per andare in Puglia l'aereo mi sembra un'ottima idea. Grazie Roberto. Arriva per te una bella canzone di Francesca Mazzuccato, quella che volevi sentire tu è già passata, ma io te ne faccio sentire una nuova, fresca, è una bella cumbia e si intitola Gitana.

0: ωραία. Αϊ, αϊ.
1: Ai l'amore, ci dice Marilisa Maniero. Ringraziamo Plinio di Resana che ci ha richiesto questa bella canzone. Noi adesso abbiamo un ospite speciale.
2: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno? E io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice: no, io sono seduto, non stai parlando di me. Le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono: Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede. E allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto. E allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe. Perché uno dice: ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice. Perché? Perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre: non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno. E allora qualcuno dice: allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà. Noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti. È così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché starli a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

0: torniamo. Musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel. Vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare al caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima. Ciao!
1: Ma allora!

Con Gianni Drudi e grandissima trottola, rieccoci qui nello studio di Radio Sorriso a salutare Barbara in provincia di Lodi. Ciao Barbara, un bacione a te, un buon pomeriggio. Dai che arrivano anche le tue vacanze ad un certo punto, le mie iniziano domani, quindi non preoccupatevi se non mi sentite per qualche giorno. E oggi parliamo proprio di questo: come vi piace andare in vacanza, con quale mezzo vi spostate per andare in ferie? Siete tipi da macchina, da camper, da roulotte, o vi prendete un aereo e lasciate che i mezzi facciano il loro corso? Raccontatelo a Radio Sorriso, mentre io vado a salutare anche Paolo di Spilimbergo, che mi ha chiesto di ascoltare un bel brano suonato da Cici Condor, ovvero gli Aironi Neri.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Sorriso!
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Io aspetto l'estate per le vacanze.
11: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
12: Balliamoci sopra.
10: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra. 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Sorriso.
14: Classe 1, le edizioni di Radio

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: C'è Giusy Mercury con la sua La Luna ad introdurci a quest'ultimo segmento di trasmissione. Io veloce gioco! Eh sì, cari sorrisini, velocissimamente abbiamo deciso di mettere in palio altri due biglietti per lo spettacolo di Sigfrido Ranucci martedì 7 luglio al Castello di Udine. Se volete andare a scoprire ciò che Sigfrido Ranucci ha da dire, beh, basta mandare un messaggio al nostro numero WhatsApp 345 48 45 663 con su scritto "vado io" per aggiudicarsi la possibilità di andare a vedere questo spettacolo, ripeto, martedì 7 luglio al Castello di Udine. Al via subito, mentre Armando Savini ci fa fare un giro di mazurka con Bionda e Mora.

E salutiamo Marta di Udine con Mi Vos La Paloma dall'orchestra di Luca Panama, le voci di Luca Panama e Roberta qui su Radio Sorriso. Saluto anche Giacinta e Lina che mi hanno augurato le buone vacanze, mando loro un grosso bacio, e un saluto anche a Renato di Villa del Conte che voleva ascoltarci una bella cumbia intitolata Oceania. La facciamo partire e sogniamo le onde dell'oceano.

0: E volando, volando come l'uccellino è arrivato anche il nostro Patrick. Ciao Patrick.
1: In volo, sono in volo. Arrivo, aspetta che mi appoggio sulla spalla di Carlotta.
0: Come un falchetto. Ciao Patrick, ciao, ben Carlotta. Arrivato.
1: Grazie.
0: Sei
1: grazie.
0: Pronto a prendere le redini di questa baracca?
1: Certo, sono prontissimo e cercherò di accontentare tutti nel miglior modo possibile.
0: Oggi si parla di mezzi. Nel
1: mezzi?
0: Senso, qual è il mezzo con cui ti piace andare in vacanza, con cui ti piace spostarti?
1: E sicuramente l'aereo.
0: Preferisci,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Quando arrivi in aeroporto ti prendi anche i mezzi pubblici per raggiungere
1: esatto.
0: La tua destinazione, o magari ti noleggi una macchina.
1: Diciamo che mi piace molto usare i mezzi pubblici più che noleggiare l'auto.
0: Perché vacanze, effettivamente tu guidi tanto durante le tue giornate, quindi quando sei in vacanza il volante
1: lo lascio stare,
0: scordare.
1: Lo appendo un po' al
0: chiodo. Mi sembra un ottimo ragionamento. Continuate a raccontare a Patrick la vostra su questa questione, cari sorrisini. Io, come già anticipato, vi do appuntamento a mercoledì della prossima settimana. Un bacione a tutti voi e buone vacanze a me e buone vacanze a chi altro va in vacanza. Ovviamente c'è Mary Rinaldi con il Carnaval Mambo.
1: Oh, wow.
0: E allora,
1: sei pronta a ballare?
0: Prontissima. Ciao a tutti, un bacione, a presto.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Sorriso.
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 18 e un minuto.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
11: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
12: Buon pomeriggio da Jerry Romano. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In un'intercettazione uno degli arrestati diceva «facciamo la storia». I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Calcio, altri 3 sedicesimi dei mondiali. Dalle 19 ad Arlington, Costa d'Avorio, Norvegia. Dalle 23 a New York, Francia, Svezia. Dalle 3 all'Azteca, Messico, Ecuador. Tennis a Wimbledon, attesa per Berrettini e Cobolli. Avanti Paolini e Grant. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Sorriso.
15: Cari amiche
16: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
16: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sorriso.
0: È il momento di cocktail di sera.

Carissimi amici di Radio Sorriso, buonasera a tutti voi, un buon martedì 30 giugno, insomma siamo alla fine di giugno e l'abbiamo passato veramente in maniera splendida, almeno per quanto mi riguarda, e spero anche voi, insomma, che siete all'ascolto della radio più giovane che mai, con il vostro Patrick. Fino alle ore 20 vi terrò compagnia con le vostre belle dediche, belle richieste. Vi ricordo anche i numeri per richiedere le vostre canzoni preferite: il 345 48 45 663 via WhatsApp, con un bel messaggino anche vocale se volete, oppure telefonatemi allo 04 23 73 66 80 o 73 66 81, come ha fatto l'amico Franco di Trieste, che ci ha richiesto la canzone che andremo ad ascoltare subito con la voce di Marianna Lanteri. Arriva questo grandissimo successo dal titolo The Power of Love.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick fino alle ore 20 in questo martedì 30 giugno, ormai fine mese come ho detto prima. E allora andiamo subito a salutare l'amica Nadia di Treviso. Ciao Nadia, un abbraccio e un bacio, grazie per aver telefonato e per aver richiesto la tua bella canzone preferita qui allo 0423 736 680, così abbiamo avuto modo anche di fare due chiacchiere insieme. E andiamo ad ascoltare questa bella canzone, una bella canzone che tu dedichi a tuo marito, perché domani avrebbe compiuto gli anni, quindi dedichiamo a lui, al tuo carissimo marito Sergio, questo Il mio regalo per te con Ornella Nicolini, un bel valzer. E poi accontenteremo l'amica Maria di Marghera con gli Stornelli Romani. Intanto andiamo con un bel valzer, Il mio regalo per te, Ornella Nicolini, per l'amica Nadia di Treviso e il marito Sergio.

Bene, Matteo Bensi per voi con gli stornelli a dispetto per l'amica Maria di Marghera. E voglio fare un appello tramite la radio. Amico Sergio di Zoppola, che mi hai telefonato, purtroppo la canzone che mi hai richiesto è andata in onda oggi, quindi se gentilmente mi ritelefoni così scegliamo un'altra canzone da dedicare alla tua amica Raffaella. Quindi Sergio, chiamami di nuovo che io sono qua che ti aspetto. E adesso andiamo ad ascoltare una bella canzone dalla voce di Daniela Rosi, Fotoromanza, che questa Mira la dedica al suo amore che purtroppo l'ha lasciata. Mira è lì adesso che è come un salice piangente, non sa cosa fare, però sicuramente Mira con questa fotoromanza ti tirerai un po' su. Allora l'ascoltiamo con la voce di Daniela Rosi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 20. E mi raccomando, i vostri messaggini al 345 48 45 663.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Sorriso.
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Io aspetto l'estate per le vacanze.
12: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
13: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
11: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavalli e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
14: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
1: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E ringraziamo ovviamente anche le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese che ci hanno offerto questo bellissimo Confini con la voce di Federico Olivotti. Grazie Vocal Sound, grazie per questa bellissima canzone che è il brano del mese che ormai abbiamo imparato a conoscere qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20, sarò qui a tenervi compagnia appunto con le vostre belle dediche, belle richieste e i vostri saluti anche tramite WhatsApp o telefonicamente allo 0423 736 680, mentre via WhatsApp al 345 48 45 663 con i vostri messaggini, come ha fatto l'amica Enrica di Treviso, a cui mando un abbraccio. Grazie Enrica, mi raccomando, spero tu abbia passato delle buone ferie e facciamo i conti ovviamente alla rovescia, perché tra poco arriverà anche a casa il tuo amore. E allora carissima Enrica, ti mando un abbraccio e un bacio, grazie per il tuo bel messaggio che mandi sempre ogni qualvolta ci sono qui a Radio Sorriso, grazie veramente di cuore. E poi salutiamo anche l'amica Giovanna di Campodarsego, un abbraccio anche a te Giovanna. E poi salutiamo l'amica Marina che chiedeva una canzone di Sonia Mori e noi abbiamo scelto questa interpretazione di Sonia con Due vite di Marco Mengoni. L'ascoltiamo a tempo di baciata per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E salutiamo l'amico Giacinto di Mozambano che dedicava la canzone 24.000 baci alla moglie. Ciao a tutti i sorrisini e grazie a te, grazie carissimo Giacinto per aver scritto il tuo bel messaggino con la tua richiesta e questa bella canzone che abbiamo appena sentito interpretata da Mirko il Molleggiato. 24.000 baci. E adesso andiamo ad accontentare l'amica Flora di Brescia con un bacio grande. Grazie Flora per le belle telefonate che fai qui a Radio Sorriso e anche per le belle canzoni che richiedi. Andiamo ad ascoltare questa Io ti aspetterò con la voce di Francesca Mazzucato per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 20. E vi aspetto con i vostri messaggini, le vostre belle dediche e richieste, ovviamente.

Ritorniamo in diretta subito con le belle canzoni, adesso che abbiamo ascoltato anche Sabrina Salvestrin e Athos Bassissi qui con questo pastorello, questo bellissimo valzer. E adesso andiamo a salutare anche l'amica Cinzia e l'amico Paolo di Treporti che ci hanno scritto un bel messaggino. Ciao ragazzi, un abbraccio anche a voi e grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un saluto fino a Treporti, le belle zone che sono lì vicino al Cavallino, a Jesolo, un abbraccio ragazzi, un abbraccio grande. Poi andiamo a salutare da Jesolo, da Treporti, insomma partiamo, andiamo a salutare l'amica Monica di Monza Brianza che ci scrive: ciao Patrick, siete grandi amici di Radio Sorriso, vorrei ascoltare la canzone Stanza Fredda di Diego Zamboni e Tonia Todisco. Buona serata a te carissima, l'ascoltiamo subito, eccola qua per voi da San Liscio 2026, una canzone che parteciperà a questa bellissima manifestazione, Diego Zamboni e Tonia Todisco su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 20.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 19:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buonasera da Gerry Romano. In Venezuela ha salvato un bimbo di 3 anni. Ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto. Soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma. Oltre 1700 morti. 16 sono italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Il decreto esecutivo è giudicato incostituzionale. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Emergenza AFA, 5 morti in Italia in 48 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. 69 evacuati a Merano. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. Calcio, continuano i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington comincia Costa d'Avorio Nigeria, dalle 23 a New York Francia-Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico-Ecuador. Tennis, a Wimbledon attesa per Cobolli, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego e Berrettini. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

E ci siamo ascoltati anche questo Moser campione con Gianni Diego per l'amico Severino di Porcia che ce l'ha richiesta. Ciao Severino, un abbraccio anche a te, salutiamo ovviamente anche tutti gli amici di Porcia in provincia di Pordenone. Se vi ricordo ragazzi anche un altro grande appuntamento adesso, pronti, aprite bene le orecchie perché arriva martedì 7 luglio Balliamoci Sopra a Rosolina Mare con Radio Sorriso in piazza San Giorgio. A partire dalle ore 20:45 si balla su pista in acciaio e sotto le stelle con chi? Con Iris, Max ed Alex. E gli ospiti speciali per questa serata saranno Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Iniagara e Daniela Cavanna, con le coreografie della scuola di ballo Maradenis Dance, e presenteranno la serata Alex e Giusy Mercury. Balliamoci Sopra, ricordate, martedì 7 luglio a Rosolina Mare in piazza San Giorgio. E importantissimo, vi ricordo che l'ingresso è totalmente gratuito, quindi approfittate di questa bella serata, di questa bella serata appunto per divertirvi insieme a Balliamoci Sopra, il format di Radio Sorriso. E adesso andiamo avanti con le belle canzoni, le belle richieste. Questa ce l'ha richiesta appunto l'amico Sergio di Zoppola, che la dedica all'amica Raffaella di Monfalcone. Questa Cuore Bandito con la voce di Titti Bianchi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo il 345 48 45 663 per i vostri messaggini, oppure telefonatemi allo 0423 736680 o 736681.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati il maestro Franco Bagutti Band con Vagabondo Por el Mundo, questo bel cia cia cia. E adesso andiamo in tema di belle novità, perché arriva questa bella canzone, una bella nuova begin dell'orchestra di Marco il Clan dal titolo Voglio Te. E allora l'ascoltiamo tutti quanti su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Per voi Marco il Clan, eccolo qua ragazzi.

E ci siamo ascoltati anche il Merlo Indiano con Chicco De Matteo, questa bella polca che andiamo a dedicare in particolar modo all'amica Rita di San Daniele del Friuli, a cui mando un bacio, e ovviamente a delle altre amiche friulane, a Solidea e anche a Dina di Rodeano Alto. Un abbraccio a tutte voi, grandissimo come il cielo, siete veramente speciali come persone. E adesso andiamo ad accontentare Desi e Alessandro di Mira, che chiedono una canzone di Sandrino Piva dal titolo Cuore di Zingaro. L'ascoltiamo subito per su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Per voi ragazzi un abbraccio e un bacio agli amici di Mira, Desi e Alessandro.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Sorriso, ovvio. Io aspetto l'estate per le vacanze.
4: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
5: Balliamoci sopra.
3: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavalli e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
1: Sorriso.
8: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ringraziamo anche le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, per il brano del mese con la voce di Michela, l'orchestra di Renzo Biondi, questo Lasciati Raggiungere. E andiamo sempre avanti con la bella musica qui su Radio Sorriso, arrivano i Caramel per voi, What a Wonderful World.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche la voce di Jimmy Bonato con questa splendida notte, questo bel Fox, tutto da ascoltare e da ballare. Adesso andiamo, rallentiamo un po' il ritmo, andiamo a tempo di begin, ascoltiamo il sax del maestro Mario Riccardi con il concerto d'Aranguez.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Abbiamo ascoltato Dillo alla Luna, questo grande successo dell'orchestra Sorriso con le voci di Stefania e Valentina, dedicata in particolar modo ad Alessandro di Musile. Ciao Alessandro, un abbraccio, e anche a Rosa. Ciao Rosa, anche tu di Musile, un abbraccio anche a te. E adesso andiamo avanti ragazzi, anzi andiamo avanti perché terminiamo queste nostre due ore in mia compagnia, in compagnia del vostro Patrick, di questo martedì 30 giugno in questo cocktail di sera qui a Radio Sorriso. Un abbraccio a tutti voi, grazie per aver trascorso queste due ore insieme a me. Saluto anche l'amico Enzo di Goito in provincia di Mantova. Mi spiace Enzo di non averti accontentato, però insomma nei prossimi giorni cercherò di farlo. Un abbraccio grande a tutti voi, grazie veramente per tutto l'affetto che state dimostrando in questi giorni. Io vi do appuntamento qui a Radio Sorriso per giovedì dalle 17 alle 20 e invece anche venerdì dalle 17 alle 20. Però mi raccomando, ascoltate sempre Radio Sorriso tutto il giorno con i bravi colleghi speaker che vi tengono compagnia, ovviamente con le vostre belle dediche e belle richieste che fate sempre qui a Radio Sorriso. Io vi saluto con la voce di Rossella Ferrari di Casanova, con questo bel country, ritmo country, arriva la Fattoria. Ciao a tutti, buona serata dal vostro Patrick, un bacio e un abbraccio virtuale a tutti voi. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Sorriso.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
10: Sono le 19:59.
11: Radio Sorriso Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapimeteo, agli amici di Radio Sorriso. Una seconda parte di giugno da record di caldo africano su tutta l'Italia settentrionale, con temperature che nelle ultime due settimane diffusamente hanno oscillato tra i 34 e i 39 gradi in pianura padana. Ora la svolta: nella giornata di domani arriva aria un po' più fresca oceanica che innescherà tra il pomeriggio e la prima serata di domani rovesci a sfondo temporalesco sia al nord-ovest ma soprattutto anche al nord-est, con un calo delle temperature. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con un rischio grandine. Seguite gli aggiornamenti scaricando l'app di Trapimeteo.
13: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: L'inflazione sale.

0: stagione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in Piazza San Cristoforo 13, Udine.

Maria ed Elisa con 100 chitarre aprono la nostra puntata della nostra settimana di Zona Cinema. Buonasera, buonasera a tutti quanti da Elisa, pronti? Perché oggi parliamo di un film meraviglioso, un film romantico, un film che ci porta a Verona e parliamo di Letters to Juliet, film bellissimo del 2010 diretto da Gary Winkie e è ambientato principalmente proprio a Verona, la città dell'amore, la città di Romeo e Giulietta, e racconta questa storia d'amore che intreccia passato e presente. È un film che si ispira poi alla tradizione delle lettere indirizzate al Club di Giulietta. Non so se avete mai sentito parlare di questa cosa, sapete che a Verona si possono inviare le lettere a Giulietta, chiaramente lettere d'amore, e abbiamo le piccole Giuliette, diciamo così, che rispondono ai vari utenti e ne arrivano davvero da tutto quanto il mondo. E è proprio indirizzata a Giulietta, questo personaggio della tragedia shakespeariana che poi è diventato un po' il simbolo della amore, affronta temi come il destino, i sentimenti, anche le seconde possibilità, il coraggio di seguire il proprio cuore, come fece Giulietta e come fece Romeo. Insomma, è una storia molto bella, molto romantica. Fra poco vi racconto tutta la trama di Letters

Giovanni con Afrodite, Letters to Juliet è il film di cui parliamo oggi, un film romantico bello del 2010. La protagonista è Sophie, una giovane giornalista americana che va a Verona con il fidanzato Victor prima del loro matrimonio. Mentre Victor è impegnato con il lavoro, Sophie visita la città e quindi scopre un gruppo che si chiama Segretari di Giulietta, che è una cosa vera, esiste, eh? Sono queste donne che rispondono alle lettere che sono lasciate dai visitatori nel cortile della casa di Giulietta oppure spedite dagli utenti, perché è possibile anche farlo online. E tra i muri trova una lettera nascosta da oltre 50 anni, scritta da una ragazza inglese che si chiama Claire, che racconta il suo amore per un uomo italiano di nome Lorenzo. E quindi Sophie decide di rispondere a questa lettera, decide di incoraggiare Claire a cercare questo amore perduto, a cercarlo nonostante siano passati tanti anni. Cosa succede? Risponderà Claire? Riceverà questa lettera? Che tipo di vita avrà? Fra poco vi rispondo a tutto questo. Prima però i Mirage con La mia storia con te, a cantare Marta.

Raul Casadei con la canzone del mare. Stiamo parlando di Letters to Juliet. La protagonista, l'abbiamo detto, è Sophie, questa giovane giornalista americana che arriva a Verona, scopre una lettera che è stata inviata 50 anni prima e che è firmata da una certa Claire, che parla dell'amore per il suo Lorenzo, questo uomo italiano. Lei decide di ricongiungere la coppia, di tentare perlomeno. Manda una lettera a Claire e Claire risponde a questa lettera e arriva in Italia insieme al nipote Charlie per ritrovare questo Lorenzo, e quindi i tre iniziano un lungo viaggio attraverso la Toscana, visitano un sacco di uomini con lo stesso nome, con il nome di Lorenzo, e durante il percorso Sophie e Charlie, inizialmente un po' in disaccordo, imparano a conoscersi e in realtà si innamorano, anche se Sophie ha un fidanzato che è Victor, ma è sempre impegnato per lavoro. Alla fine Claire ritrova Lorenzo e dimostrano insieme che il loro amore può resistere al tempo, tanto che si sposano, e Sophie comprende che in realtà la sua relazione con il fidanzato, con Victor, non è quella giusta, e quindi sceglie di seguire il proprio cuore, ritrova Charlie e inizia con lui una storia d'amore meravigliosa. Quindi diciamo che è un film romanticissimo, bellissimo, uno di quelli che piace tanto a noi donne, che ci distende i nervi, ci sentiamo tranquille, rassicurate, che parla di un amore meraviglioso. Quindi film che consiglio, Letters to Juliet, ma parleremo di come è stato realizzato, delle scelte, delle location, di questo viaggio in Italia nelle prossime puntate. Quindi vi aspetto giovedì a partire dalle 20:30 con Zona Cinema. Chiudiamo con Giuliano Facchin, Funk Boogie. Ciao a tutti!

0: Radio Sorriso.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
3: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
2: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
3: Prenota subito una prova.
2: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
3: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti
6: con Radio Sorriso. Una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Sorriso.
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 21:03.
0: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
20: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sorriso!
3: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Aldo, sta arrivando.
5: Io aspetto l'estate per le vacanze.
4: Io? Per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
6: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
5: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12. Yeah.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
4: Più giovane che mai.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
9: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
10: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono le 22:01.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Io aspetto l'estate per le vacanze.
3: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
4: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
2: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavalli Vanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 23 e 2 minuti.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.

0: mezzanotte e due minuti. Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Sorriso.
4: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso. Più giovane che

0: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: È 1:00.
2: Bentrovati. Il problema è che più si va avanti, più le temperature peggiorano. Teniamo conto che se in media nel mondo la temperatura sale di un grado, in Italia sale di due, per cui gli eventi medio estremi diventano sempre più frequenti. Lo ha detto il premio Nobel Parisi, che ha aggiunto: il negazionismo climatico di una certa politica produce danni. Sentiamo Parisi.
3: Assolutamente non è un caldo normale, perché caldi di questo genere non me li ricordo, ma basta guardare le temperature che facevano a Roma 50 anni fa. Non c'erano a giugno, o se c'erano duravano 1 o 2 giorni e andavano via molto molto velocemente.
2: Anche per questa estate, un po' come i tormentoni, tornano i divieti sulle spiagge, dalle sigarette ai panini, tante le regole diverse a seconda di dove si va in spiaggia. A Ostia non si può fumare entro 5 metri dalla riva, a Tropea c'è l'obbligo di pulizia periodica delle aree verdi. A Pesaro il divieto di fumo copre l'intero arenile comunale. Assolutamente vietato portarsi a casa la sabbia, questo vale per tutto il territorio nazionale. Bene, ci fermiamo qui per il momento. Grazie per la vostra attenzione e buonanotte.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla a ritmo di valzer.

0: Romantico, dolce, poetico. Per voi un bel lento.
1: Capelli da indiana che cadono in spalla. Paola ride e diventa più bella. Seduta qui al bar, le gambe le mostra. E tutto intorno diventa una giostra. Si alza pian piano

canta nel vento mangiando una mela. La vedo arrivare e lei è Manuela. Occhi di giada e un po' misteriosa. Balla nel sole

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.